0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 2:05.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3:02.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Orario.
1: Sono le 4:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4 e 52 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.
3: Sì.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: questa è Radio Patata.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata. 1976 Record. I dischi della Radio In.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, sempre nel tuo cuore.
2: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patate.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
8: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori, prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
7: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca, gli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
9: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente, si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: "Mio figlio ha fatto male a qualcuno". Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49 che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lasciato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
7: In Azerbaijan, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5º posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
4: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
3: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
10: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
3: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren, Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia, ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Top Italia.
12: Questa è la musica
11: bianca, rossa e verde.

0: questa è Radio Patata.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Yeah,
1: carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, tanse.

0: patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Teleradio. Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1 e Gran Premio di Azerbaigian, a Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Jarre. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Raffica da 10
0: grandi hit di tutti i tempi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

siamo Radio Patata. Radio Patata. Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar. Superstar.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Segnale orario. Sono le 11 e 4 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
7: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
6: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
8: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
6: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evan Powell, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza.
0: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-92.000. Ogni sabato e domenica.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica mattina su Radio Patata.
2: Radio Patata.
3: Segnale orario.
4: Sono le 12:10.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

patata. Come pompa questa radio! Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: questa è Radio Patata.
1: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
7: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profila dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
6: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato,
2: dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani, a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
6: Ed è tutto, buona giornata.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patate.

0: tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

insieme a tanti altri pezzi che poi effettivamente un po' si parlò di plagio, ma è più corretto dire tecnica interamente basata sul campionamento di altri due brani esistenti, no? Una tecnica all'epoca all'avanguardia, ma anche al centro di controversie legali, perché il ritornello Touch Me fu preso dall'omonima canzone di Alicia Warren, che fu pubblicata sempre nel 1989, e mentre le urla iconiche appartengono alla compianta Aretha Franklin, campionati da quello che era un brano di qualche anno prima, insomma, no? Quindi pura tecnica sopraffina.

che è noto anche per la sua abilità nel fondere la tradizione house con sfumature fresche e moderne. Allora cari, abbiamo dei dati che arrivano da Confesercenti. In 6 anni sono scomparse oltre 24.000 attività per quanto riguarda i bar, dalle città ai piccoli comuni. Quindi

lettura del giornale, ancora ci sono diversi locali che al mattino ti danno anche la possibilità di sfogliare comodamente il giornale sul tavolino, due chiacchiere con i vicini. Insomma, il bar è il locale tipico, no? Dello stile di vita italiano, ma è anche una specie che rischia l'estinzione, perché secondo una elaborazione di Confesercenti sui dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 imprese del settore. Il calo riguarda tutte le regioni e secondo l'associazione ha sottratto alle economie locali oltre 7 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. Nel 2019 le imprese che svolgevano servizio bar erano 169.839, sei anni dopo ne restavano 145.766, il 14,2% in meno. In media significa circa 4.000 attività perse ogni anno, 11 al giorno più o meno. È la dimensione di un fenomeno che non riguarda solamente i piccoli centri, chiude anche il locale sotto casa, nei quartieri delle grandi città. Il calo più forte per area geografica c'è al centro, 7.323 bar in meno, pari al quasi 21% rispetto al 2019. Seguono il nord-est e il nord-ovest. La riduzione è più contenuta ma comunque presente al sud, meno 6,7%, e nelle isole, meno 6,5%. In termini assoluti, la regione che perde più bar è la Lombardia, seguita da Lazio, Veneto.

mondiale. Quindi Roma ha perso 2.827 bar, oltre il 30% di quelli presenti nel 2019. È uno dei cali più netti rilevati da Confesercenti. Un dato che racconta anche un limite dei flussi di visitatori. Possono riempire alcune zone della città, ma non sostituiscono necessariamente i clienti abituali che fanno vivere un bar di quartiere durante tutta la settimana. E secondo Confesercenti, a mettere sotto pressione queste attività sono soprattutto i maggiori costi di energia, lavoro, materie prime, insieme alla perdita di potere di acquisto delle famiglie. Il bar richiede personale e orari di apertura lunghi, mentre molte consumazioni hanno uno scontrino di pochi euro. Quindi cambiano anche le abitudini dei clienti. Confesercenti stima in oltre 7 miliardi di euro in 6 anni l'impoverimento dei territori legati alla riduzione dei bar, considerando minori consumi, occupazione e gettito fiscale. Amici, così stanno le cose, quindi negli ultimi 6-7 anni in Italia, a quanto pare, chiude un bar dopo l'altro. Serrande abbassate, insegne spente, e locali che magari per anni sono stati punti di riferimento per i quartieri, no? Tu immagina un quartiere che improvvisamente perde quella che è la sua funzione. E la cosa più assurda è che ormai non ci facciamo neanche più caso, no? I costi che sono sempre più alti, le tasse, gli affitti, che ne so, la burocrazia. Quindi alla fine tieni aperto un piccolo bar, ma diventa una sfida quotidiana. Ma la cosa triste è che quando chiude un bar non perdiamo solamente un'attività commerciale.

qualsiasi quartiere. Quindi se chi lavora e tiene aperta una serranda ogni giorno non ce la fa più a far quadrare i conti, dove andremo a finire? Come dite? Ah sì, siamo già alla deriva, perfetto. Ok, la musica continua.

Rigorosa diretta anche oggi per questa domenica 27 settembre 2026 nell'Osuracio, e non ci resta che attendere in onda ovviamente in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in

Electro House, che poi insomma questo motivo ha affrontato anche un po' di tempo fa un po' di critiche da parte, diciamo così, di alcuni esperti per alcuni paragoni che sarebbero stati fatti in merito all'ascolto di qualche traccia del passato. Ad ogni modo, nuova canzone per Josh Butler nell'appuntamento di oggi. Quindi, cari, parlavamo di Fabrizio Corona ed è fissata per il prossimo 20 ottobre davanti al Tribunale Civile di Milano e alla giudice Stefania Novelli la prima udienza della maxi causa con

a carico dell'ex re dei paparazzi, si replica all'assoluta inconsistenza degli argomenti. Corona, che così come si legge nella memoria, si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione per provare a operare legibus solutus, vincolato da qualsiasi regola etica e deontologica. Il resoconto edulcorato, così come si legge ancora, offerto nella difesa avversaria, non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata. Ha spacciato quindi Corona per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla. E fuori da qui, sui social, in TV e nei locali, continua con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni. In un tour teatrale, per esempio, Corona ha proseguito la campagna denigratoria nei confronti di Mediaset e dei suoi volti più noti. Gli eventuali risarcimenti, così come già aveva spiegato il gruppo di Cologno Monzese, serviranno alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati quindi rientranti nel cosiddetto codice rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo. Comunque io dico una cosa, e solamente un pazzo si butterebbe in una situazione del genere senza avere delle prove. Corona, per quanto possa essere antipatico, discutibile, non è certo un pazzo, perché se si è esposto così tanto in questa causa contro Mediaset, evidentemente ritiene di avere elementi sufficienti e concreti proprio per suffragare quelle che sono le sue accuse. Poi, tra le altre cose, di prove, vedi anche la vicenda Signorini, ne ha tirate fuori tantissime con tanto di audio e video. Poi magari se la deve piantare è un altro discorso, no? Quindi è chiaro che alla fine dei conti a lui piace essere convocato in tribunale a discutere, ad affrontare determinati processi. Io per esempio mi sarei già rotto dalla vita. Ad ogni modo, secondo me non scucirà neanche un euro e magari vincerà da capo anche questa causa in udienza. Poi, anche se fosse che deve pagare, per come funziona la giustizia in Italia, campa cavallo.

produzione tutta italiana, We Did Guys, con la voce di Shirley Lewis, un bel brano house del 1991, ampiamente riconosciuto come esempio, secondo me, emblematico della Italo House, che poi era pubblicato in Italia dall'etichetta Inside, che era un'etichetta che camminava a braccetto con la Media Records, perché poi il brano fu realizzato anche dalla produzione esecutiva di Gianfranco Bortolotti, chiaramente il fondatore leggendario della Media Records.

Seb Junior, questo produttore franco-spagnolo, confermandolo come uno dei punti di riferimento della chiave house contemporanea. Can You Feel the Love? A chiudere quasi questa nostra prima ora insieme,

0: diffusione delle immagini, le autorità argentine hanno disposto la sospensione preventiva della possibilità di ottenere una nuova patente fino al 1 gennaio 2099, chiedendo una valutazione della sua idoneità.
1: Radio Patata, scalda la tua giornata.
0: Un giocatore di calcio che dice alle autorità competenti di andare a lavorare e tutto dire via. No, chissà se poi effettivamente nel 2099, chissà se l'Italia si sarà qualificata ai mondiali, mi veniva da pensare. Però che Icardi fosse un gran co lo sapevamo tutti, però così in effetti ci ha stupiti, via. Io l'ho sempre detto che tutti i calciatori, quasi tutti i calciatori, hanno la stessa cosa che c'è dentro i palloni.

0: hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

0: Cornello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro. Dino il nome, Sauro il cognome.

anche questa produzione italiana, e chiaramente ebbe una buona accoglienza all'epoca, anche perché oggi il brano gode di grande considerazione per quanto riguarda lo status di classico di culto della storia della scena rave e underground, per quanto riguarda la house dei primi anni 90, un motivo molto apprezzato per le sue caratteristiche tipiche della progressive house e della trance dei primi anni 90, motivi che coglievano perfettamente all'epoca quel periodo di transizione in cui la house si stava evolvendo verso sottogeneri più veloci e anche molto duri, molto particolari. House Pimps dal 1993, Get the Hook, tanto per ritornare a far musica, 8 minuti e 4 secondi al di là delle ore 15.

127 BPM. 15 e 13 i minuti. Allora, amici, comunione e cresima insieme in un'unica soluzione. Non è un'idea di Giorgio Mastrota, è quanto proposto dall'arcidiocesi che a Palermo ha modificato il percorso del catechismo unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo, della durata di 5 anni. La decisione, così come si legge su un giornale, cambia totalmente

chi più ne ha più ne metta, vedono infatti ora dimezzarsi le proprie possibilità di lavorare. Perché se prima le famiglie del festeggiato provvedevano ad organizzare una festicciola con parenti e amici per ogni sacramento ricevuto, adesso la situazione cambia e la festa diventa unica. E quindi c'è chi, come il presidente di Confimprese Palermo, segnala già perdite per 30 milioni di euro. Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro. A Palermo, infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero congelate fino al 2029. E ci sono aziende che chiaramente

che consenta ai bambini di almeno 10 anni di fare subito la comunione. Si tratta di rendere possibile la ripresa delle celebrazioni il prossimo anno, aggiunge sempre il presidente di Confimprese. Il progetto catechistico diocesano, avviato nel 2024 dopo anni di confronto, ha a cuore unicamente il bene delle famiglie. La proposta di alcune organizzazioni di categoria appare in aperta contraddizione con lo spirito della riforma faticosamente costruita. E in mezzo ai due fronti c'è in mezzo quindi il primo cittadino di Palermo, che sta cercando di mediare al fine di trovare una soluzione. Dopo aver incontrato i commercianti, il sindaco ha scritto una lettera all'arcivescovo che secondo lui saprà trovare la via più appropriata senza snaturare l'impianto delle recenti disposizioni della chiesa palermitana. I commercianti, nell'attesa, non intendono mollare e difatti hanno organizzato un sit-in che si svolgerà nei prossimi giorni. Quest'anno, leggo testualmente, abbiamo perso più del 40% del fatturato e la batosta è stata notevole. Ma c'è anche un altro aspetto da ribadire. Oltre al danno economico c'è anche quello sociale. Le comunioni sono un momento di festa, di attesa, di unione. Posticipare questi momenti rischia di farne perdere il senso. A 12-13 anni si è già ragazzini. Non vorranno più festeggiare con le bomboniere o nelle sale dei ricevimenti. Preferiranno festeggiare in modo diverso con i loro coetanei, afferma il titolare di un confettificio storico. E quindi c'è questo scontro tra commercianti e arcidiocesi che si infiamma ogni giorno di più. E quindi un gruppo di genitori ha lanciato una petizione su change.org chiedendo la stessa identica cosa dei lavoratori del settore. Una soluzione transitoria per i bambini che hanno 10 anni e che sono rimasti a metà del passaggio verso il nuovo percorso. Quindi, amici miei, festa unica, quindi unificare comunione e cresima in un'unica soluzione. Ripeto, questo è quello che recentemente è stato proposto dall'arcidiocesi palermitana, che ha modificato quindi il percorso del catechismo unificando i due sacramenti. E io sono in effetti d'accordo per una festa unica. Io sono dalla parte delle famiglie che mensilmente devono arrabattarsi per fare quadrare i conti, perché poi, amici, questi sacramenti sono diventati un business. E mettici i vestiti, i regali, i servizi fotografici, tipo matrimonio, voi non avete idea.

poi mancano i soldi. Credo che sia importante pensare alle cose serie. Ah, dimenticavo, i pranzi, perché poi in quel di Palermo si inizia alle 14 per finire alle 22, perché poi lì si balla anche. Mamma mia. 15 e 18. Dove andremo a finire? Oscar Pino, la nuova si intitola Sueltate.

Dread estate, un singolo dai suoni disco funky caratterizzato da un forte groove, pubblicato da qualche settimana dal DJ producer Oscar Pino su etichetta SPA Club, che è una sublabel di SPA in disco e offre un'atmosfera carica di energia perfetta per la pista da ballo, arricchito anche da queste parti vocali.

tempi che sono i nostri sogni. Vedi che poesia. 15 e 23 i minuti, i vostri messaggi amici al 328 44 66 911. Un bacione alla zia Sonia che si è collegata da poco.

ufficiali. Una delle poche trasmissioni queste ad avere due o tre ragazze che settimanalmente ogni domenica ballano qui all'interno dei nostri studi. Grazie ragazze, Rossella e Filomena.

Chiaramente il vincitore non poteva non vantarsene con gli amici, questo misterioso fortunato di Oggiono in provincia di Lecco. Peccato che le voci, dalla cerchia di amici più ristretta, sono rapidamente arrivate alle orecchie della moglie, da cui il bancario lombardo è separato e che è tornata a vivere dai genitori a Frosinone. Così, nonostante la frattura del matrimonio, la donna ha ben deciso di far valere la comunione dei beni e dice: metà di quei soldi sono miei.

milioni di euro. Secondo gli avvocati, la moglie, sebbene separata, ha diritto al 50% di quel ricco bottino. Il motivo? I due non avrebbero mai formalizzato a livello legale la separazione, sebbene vivano a oltre 600 km di distanza, e quindi sarebbe ancora in corso di validità quel regime di comunione legale che la coppia, ufficiosamente ex, aveva sottoscritto nell'aprile 2023. E quindi la moglie ha deciso di fare un passo verso l'ex marito. Leggo il virgolettato: la signora è intenzionata a formalizzare la separazione legale con negoziazione assistita, essendo totalmente venuto meno il rapporto affettivo che era stato sotteso al matrimonio stesso. Insomma, separiamoci ufficialmente. Però ci sono diversi ma. La donna infatti ha richiesto anche un mantenimento mensile di 8.000 euro, oppure la corresponsione, una tantum di una somma unica, nella misura di 80 milioni di euro, cifra che, secondo quanto spiegato dagli avvocati dell'ex moglie, sarebbe al di sotto del 50% dell'incasso netto dell'uomo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 179 milioni di euro. Il vincitore per ora non si fa vivo, quindi sta prendendo tempo, peraltro non si è fatto ancora vivo per incassare quello che gli spetta. Sicuramente si opporrà, sostenendo la separazione dalla moglie, sostengono gli avvocati. Ma la Cassazione a tal proposito è chiara: le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. La validità della separazione decorre dal momento della chiusura dell'iter giudiziale. Quindi attenzione! Anch'io queste cose le ho studiate in illo tempore e vi dico che in effetti con la separazione gli effetti civili del matrimonio non si estinguono, col divorzio sì. Quindi è chiaro che praticamente l'uomo è stato sciocco, ha parlato un po' troppo, è stato sciocco ad aver detto agli amici che aveva vinto insomma quella bella cifra, no? Ma alla fine secondo me l'ex moglie è il problema minore, visto che adesso tutti sanno chi ha vinto e magari si faranno vivi anche i parenti di centesimo grado ad avanzare pretese. E poi l'uomo con tutti i soldi che ha

questo pagamento, almeno per far sudare alla moglie l'incasso. E comunque, a conti fatti, meglio 8.000 euro al mese che 80 milioni, no? Arrotondando sono quanti all'anno? 1 milione ogni 10 anni. Dovrebbe vivere altri 80 anni la signora.

Matt Gill Spy, le 15:40, mentre, che ne so, qualcuno ascolta la musica e sorseggia, degusta un buon caffè, e la moca, sì, la moca rimane in cucina, ma accanto a lei crescono macchine e capsule cialde automatiche sempre più sofisticate. E il caffè, da gesto quasi automatico, diventa qualcosa da personalizzare. E tutto questo è partito da una ricerca che ha promosso un sondaggio per capire meglio le abitudini legate ai consumi del caffè. Quindi il caffè ormai è presente nell'86% delle famiglie italiane. 22,6 milioni di nuclei lo hanno acquistato almeno una volta, il dato più alto degli ultimi 3 anni. Ma mentre la tazzina continua ad essere una certezza, cambia il backstage. Nel quarto trimestre 2024, oltre il 50% delle famiglie possedeva una macchina a capsule e oltre il 26% una macchina a cialde. Quindi la vecchia caffettiera italiana aveva una sua piccola liturgia, no? Riempire l'acqua, dosare il macinato, chiudere la moca, accendere il

promettono di trasformare in questo caso il caffè in una esperienza su misura. Pensate che il 40% dei consumatori considera la qualità in tazza uno dei principali driver di scelta e il 34% attribuisce importanza alla possibilità di personalizzare la preparazione. Quindi il caffè diventa sempre meno standardizzato, c'è chi lo vuole corto, chi lungo, chi intenso, chi con latte, chi con la schiuma. E la macchina comincia a fare quello che una volta si chiedeva al barista. Non a caso il 35% delle occasioni di consumo

fotografano bene questo momento. Tra il 2022 e il 2026 il macinato tradizionale è passato dal 67,5% al 54% dei consumi complessivi in tazze, perdendo oltre 13 punti percentuali.

4,5% a oltre il 10% dei volumi, mentre il caffè in grani è salito dal 6,8 all'8,9%, sostenuto dalla diffusione delle macchine automatiche. Sono numeri questi che raccontano quindi una trasformazione molto quotidiana. La scelta del caffè si sposta dal barattolo alla macchina, quindi non si decide solamente quale miscela comprare, ma anche quale formato usare e quale tecnologia mettere al lavoro. L'ultimo capitolo chiaramente è quello delle macchine super intelligenti, che riconoscono automaticamente la capsula e preparano diverse tipologie di caffè con un solo tocco. Attraverso un'app è inoltre possibile

secondo me si svilisce e quindi finisce dentro questo ecosistema digitale, per cui prepariamoci piano piano a dire addio a quel borbottio del risveglio, no? Quando per sapere che il caffè era pronto bastava ascoltare, quindi un momento che secondo me andrà a diradarsi piano piano. Lo ricordate, no? Magari lo vivete ancora oggi. Ogni tanto, prima un momento di silenzio, poi quel suono inconfondibile della moca e infine il profumo. Un rito sacro, oltre che un'abitudine, eppure, come già detto, anche questa liturgia sta per diventare solamente un dolce ricordo. Quindi

fondato da Boy George dopo l'esperienza dei Culture Club alla fine degli anni 80, e sicuramente si trattava di un momento di rinascita creativa per Boy George, segnando anche il passaggio dai suoni pop dei Culture Club degli anni 80 verso la scena

www.radio1000cuori.fm, sempre dal Canada gli amici di radio1000cuori.ca e poi chiaramente studio centrale Skylab 91 che trovate a portale skylab91.altervista.org. E tra non molto parleremo di un meccanico che ha usato l'auto di una cliente e che si è beccato 7.000 euro di multe.

altro è il titolo di questo motivo, ed è una scelta che magari serve come espediente ritmico proprio per creare tensioni nei momenti precedenti al drop, che è una formula decisamente efficace per questo genere musicale. Allora amici, una richiesta di assistenza per un problema all'auto si sarebbe trasformata in una lunga vicenda giudiziaria. Protagonista

triestino, che però l'avrebbe utilizzata senza autorizzazione, accumulando sanzioni per 7.000 euro e un fermo amministrativo. Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina ma dalla casella di posta elettronica certificata. Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che secondo la ricostruzione dell'accusa la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria auto. La donna avrebbe quindi contattato il meccanico per chiedere spiegazioni, però la situazione sarebbe diventata rapidamente più complessa perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbe anche quella relativa alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non avere mai autorizzato il meccanico a usare la vettura. Dagli atti giudiziari emergerebbe inoltre che il meccanico sarebbe stato fermato mentre era alla guida dell'auto nonostante avesse la patente sospesa per una vicenda legata alla mancata revisione. Per la donna il problema diventava quindi economico oltre che personale. Le sanzioni continuavano ad arrivare a suo nome mentre l'auto rimaneva del tutto fuori dal suo controllo. La sua richiesta iniziale riguardava il recupero e l'intervento sull'auto, non certo l'uso personale del mezzo. Quando la situazione si è complicata, l'avvocata avrebbe cercato di trovare un accordo direttamente col meccanico. La soluzione però non sarebbe arrivata e l'uomo avrebbe rifiutato di farsi carico delle multe contestate. A quel punto la proprietaria avrebbe deciso di cercare l'auto autonomamente. Un dettaglio quasi surreale sarebbe emerso proprio per merito di Google Street View. Cercando l'abitazione del meccanico, la donna avrebbe riconosciuto online la propria auto parcheggiata davanti alla casa. Tra le diverse sanzioni accumulate, la cifra complessiva che la proprietaria si sarebbe trovata a dover affrontare sarebbe arrivata a circa 7.000 euro. Ora la vicenda è al centro di un procedimento penale. Il caso dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre. Quindi sarà il procedimento giudiziario, si spera, a stabilire effettivamente la responsabilità e la dinamica dei fatti contestati e soprattutto chi dovrà pagare le sanzioni. Ma io mi chiedo, no? Che cosa mai avrà combinato questo signore, oltre, vabbè, il fermo amministrativo derivante dalla sospensione della circolazione per mancata revisione? 7.000 euro di multa, ma dove cavolo avrà parcheggiato? Mamma mia, ragazzi! Incredibile!

0: Quella dinosauro, come stiamo al giurassico?
1: Ah, Nello, qui l'età avanza.

0: e per voi fino alle ore 20. Attenzione, perché chiaramente adesso la playlist cambia e abbiamo tante cose sulle quali disquisire. Per esempio, tra poco parleremo dei nuovi lavori del 2026. Ecco, un tizio che fa la spia per il comune. Succede a New York, ma ve lo racconto tra poco. Intanto la novità di Sfera Ebbasta, sentiamo subito.
1: Tu non

dunque il nuovo singolo per quanto riguarda Spera e Basta, che anticipa il nuovo lavoro completo. Puro Sangue, il nuovo singolo si intitola Lontano, dove lo stesso Spera e Basta ha deciso di abbandonare l'egocentrismo, l'ostentazione del lusso, proprio per aprirsi a qualcosa di più profondo, di più intimo, visto che parla del peso della fama, del dolore per la perdita prematura del papà e anche del legame con il figlio. Quindi qui, insomma, lo stesso Spera e Basta ha palesato una totale vulnerabilità.

Quasi le 16:15 nell'appuntamento di oggi, domenica 27 settembre 2026, andiamo in quel di New York. New York ha un problema di rifiuti abbandonati per strada, un po' come tante città qui in Italia, specialmente da Roma in giù. E quindi la città ha deciso di combatterlo nel modo più efficace possibile. Attenzione, pagare i cittadini a far la spia e denunciare i colpevoli. Una donna che ha preferito rimanere anonima, facendosi chiamare Amy per motivi di privacy, ha vissuto sulla propria pelle quanto possa essere redditizio fare la spia del quartiere. Lo ha riportato il New York Post. Tutto è cominciato un mesetto fa, quando la donna ha sorpreso un uomo mentre scaricava

prontezza di riprendere la scena col telefono mentre l'uomo risaliva in auto e si allontanava rapidamente. La donna non ha confrontato il trasgressore ma ha segnalato l'accaduto al numero 311 e ha pubblicato

pendolo con due multe salatissime. Una per l'abbandono illecito di rifiuti e una intestata al proprietario del veicolo per un totale di ben $8,000. E quindi alla fine dei conti ciò che la donna ignorava del tutto è che praticamente aveva diritto alla metà di quella cifra, grazie al programma lanciato dall'amministrazione lo scorso novembre che ricompensa chi segnala gli scarichi.

effettivamente da Roma in giù, anche a Milano, eh. So che a Milano non sono combinati proprio bene a livello di gestione dei rifiuti, quindi magari solamente a Milano uno si farebbe un sacco di soldi, ma è chiaro che globalmente in Italia una cosa simile manca. E la delegazione per motivi di ordine pubblico e di decoro dovrebbe essere legale, magari adottata con una certa regolarità. Il problema è che i primi a non volere un'attività simile qui in Italia, secondo me, sono proprio alcuni settori delle amministrazioni comunali, no, perché costringerebbe tutto questo ai propri dipendenti di lavorare sul serio e di più, quindi più controlli, più verifiche, sì, buonanotte. Ma non hanno capito che più controlli e più verifiche porterebbero a più sanzioni, quindi più soldini. Torniamo alla musica, la nuova degli U2, Silenzio.

Mamma mia ragazzi, gli U2 hanno compiuto 50 anni di onorata carriera, mezzo secolo di concerti, dischi, viaggi, incontri e sicuramente la vita di tanta gente in compagnia di questa band, tanta gente che non voleva diventare adulta ma che purtroppo insomma ha dovuto loro malgrado suggellare magari questo traguardo anche con l'ascolto di questa nuova canzone.

morte dei U2, no? Non penso che sia proprio quella band che non ha più niente da dire o da dare, ma forse in questo caso il silenzio si dovrebbe applicare, non suonare. Ad ogni modo, vabbè, è una canzone che andrà secondo me alla grande. Nei due precedenti EP avevo sentito qualcosa di buono,

Così insomma la mia percezione ascoltando questo motivo dei U2 con Silenzio. Le 16:21 minuti, una manciata di secondi, ancora ben ritrovati. Tra non molto, cari, attenzione, perché parleremo del nuovo regolamento del festival.

Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!

International Boy, senza patria, senza eroi, siamo il mondo, Brother Boy, che meraviglia. Grandissimo personaggio che è rimasto in qualche modo sottovalutato dal grande pubblico, però la sua musicalità e il suo stile interculturale godevano e godono ancora oggi di grande rispetto. L'anno di grazia, il 1988, da un 33 giri, una meraviglia, alta tensione.

Di oggi domenica 27 settembre parlavamo del nuovo Sanremo. Allora, il festival comincia a prendere forma e già da qualche giorno è stato presentato il regolamento della kermesse, che anche quest'anno porta con sé delle novità. La prima riguarda il numero dei partecipanti in gara, che stando a quanto riportato dovrebbero essere 24, a differenza di questo 2026 dove i big erano 30. Ognuno di loro dovrà presentare un brano della durata massima di 3 minuti e 30 e andrà a 4 per la serata cover. Poi c'è l'introduzione di una serata performance, la quarta, che determinerà la partecipazione all'Eurovision. Quindi non sarà più il vincitore del festival ad andarci di diritto. All'interno di questa serata gli artisti interpreteranno il proprio brano con modalità esecutive o tipologie di esibizione differenti rispetto a quelle delle altre serate del festival. Durante le esibizioni in serata i brani dovranno avere la stessa stesura delle precedenti serate, ma saranno possibili modifiche all'arrangiamento a favore della nuova messa in scena. Quindi il vincitore verrà designato per

prodotto anche un voto tramite app regolamentato e certificato. Poi martedì e mercoledì ascolteremo tutti gli artisti in gara, così come ha detto lo stesso De Martino. La prima sera voteranno la sala stampa per il 67

effetto del televoto. Il giovedì, serata delle cover, votano tutti, mentre il venerdì, per la serata Eurovision, ci sarà una giuria internazionale che varrà il 50% più un altro 50% dato al televoto. La serata finale votano tutti. Con la cinquina finale si riapre il televoto per una gara con criteri. Dicono corretti perché nella vita reale, quella che inizia il giorno dopo la finale parla tramite il pubblico attraverso le classifiche. Vabbè, alla fine dei conti non vota solo il pubblico, no? Perché poi se votasse solamente il pubblico, il vincitore sarebbe quasi al 99,9% periodico un artista del mezzogiorno, no? Immaginate se partecipasse un artista partenopeo. E che te lo dico a fare? Ma non è un attacco a Napoli, È solamente verità, nel senso che i napoletani sostengono chi li rappresenta in quel momento, no? Che sia Sanremo, che sia un'altra manifestazione. Ma anche se fosse, che ne so, un artista siciliano, sardo, toscano. Beh, lasciare poi la fase finale solo al televoto, secondo me, è molto pericoloso. Perché alla fine dei conti la maggior parte vota il cantante e non la canzone. Comunque, una cosa almeno mi piace, il fatto che saranno solamente 24 brani e non 30, con la speranza che finisca in orari quasi umani. Però, ecco,

vero cantante, punto e basta. E comunque avrei inserito una clausola importante, cioè il televoto da casa deve essere completamente gratuito per dare la possibilità a tutti di votare, perché se devo pagare, io personalmente non ho mai votato al televoto, perché devo pagare per votare? Ma stiamo scherzando? E poi effettivamente nessuno negli ultimi anni ha mai fatto riferimento a un discorso importante, cioè la reintroduzione dei fiori a Sanremo, i fiori simbolo in questo caso del festival, che dovrebbero essere sul palco, non dati in mano ai cantanti per poi finire nel cassetto del cestino.

I successi, tornati ancora una volta insieme a Portugal The Man con quest'altra traccia, Some Kind of High, nuova canzone per loro. Hanno già totalizzato oltre 120 milioni di ascolti in streaming in tutto il mondo con i loro singoli precedenti, quindi alla fine dei conti con questo motivo dimostrano ancora una volta che squadra che vince non si cambia. A proposito di squadre, tra non molto cari parleremo di alcuni dati della serie L'Italia chiama, la Serie A non risponde. Quasi il 72% dei calciatori

parte di alcuni riferimenti storici davvero molto interessanti, e chiaramente c'è diciamo così una storia di sorellanza, no? Quindi una figura di questa donna che nel 400 fu giustiziata per omosessualità, quindi qualcosa che si inserisce nel terribile contesto sostanzialmente della cosiddetta caccia alle streghe, no? Che poi magari verrà teorizzata anche anni dopo. Le 16:39 i minuti, allora cari, attenzione perché nuove regole, vecchi problemi. Se da un lato la Lega Serie A sorride per l'assenza di 0-0 è un gioco effettivo forse maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, dall'altro fa i conti con il problema del basso utilizzo dei calciatori italiani. Sulla falsariga della passata stagione, le prime 5 giornate del campionato 2026-2027 hanno confermato un dato preoccupante. Una percentuale di stranieri presenti

26. Poi, esaminando i dati forniti dal sito transfermarkt.it, si nota che per il 71,9% si tratta di calciatori stranieri, un dato molto elevato ma in linea con quello della stagione passata, in cui la percentuale è stata quasi del 70%. A farne le spese sono i calciatori italiani, che rappresentano solamente il 28,2%. E quindi l'Italia, come sapete, ne parleremo poi intorno alle ore 18:30 con il consueto punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News. Dicevamo che l'Italia sta cercando di ripartire con Mancini e Ranieri, e adesso si devono giocare le altre tre partite della Nation League, una roba davvero pietosa. Tra i convocati azzurri del commissario tecnico ci sono tanti volti nuovi, però i dati dimostrano che i club italiani non hanno dato seguito agli appelli della federazione, per nulla. E insomma, e alla fine dei conti c'è stato praticamente il Como, che in tempi molto recenti è stato oggetto di diverse critiche da parte del CT Silvio Baldini, che aveva rilasciato determinate dichiarazioni nel giorno del raduno dell'Italia

la formazione del Frosinone. Come sapete, il Frosinone ha battuto la scorsa settimana il Como. E proprio il Frosinone ha utilizzato più italiani, con una percentuale del 69,9%. E quindi non a caso la squadra di Alvini ha anche fornito 5 calciatori all'Under 21 in cerca del pass per l'Europeo di Albania e Serbia del 2027. Poi c'è anche un'altra neopromossa, il Monza, che ha usato più italiani. In questo caso si tratta del 56,8%.

quintetto di calciatori stranieri in queste prime 5 giornate e anche le big non fanno eccezione. Il Milan, la Juventus, quindi percentuali poi leggermente migliori per le prime due della classe, Inter e Roma. Una percentuale del 29,3% e del 29% di italiani utilizzati. Quindi, come vedete, a parte i risultati della nostra nazionale che sono sempre più vergognosi e pietosi, e io mi ero sostanzialmente ripromesso di dire la mia intorno alle ore 18:30, ma non ce la faccio proprio, perché quando leggo certe cose sono anche stimolato sostanzialmente ad affrontare la questione, nel senso che fin quando il calcio sarà un business già dai livelli, amici miei, giovanili, con personaggi magari loschi, personaggi loschi che chiedono pagamenti da migliaia di euro per consentire ai ragazzi di giocare, state certi non cambierà mai nulla, state certi che il movimento calcistico in Italia non si risolleverà mai dal baratro in cui è precipitato, punto e basta. I talenti sono pochi, non sono tra quelli di volta in volta convocati da almeno 15 anni, non c'è volontà di andare a scovarli in giro e farli giocare. Si possono cambiare 300 allenatori, ma in altre parole il problema, amici miei, è il

una traccia questa che vede una narrazione che ricalca lo stile schietto e intimo del country moderno, no? Per poi aprirsi piano piano verso i suoni euforici con l'architettura tipica della dance, quasi quasi da festival. Marshmello e la voce del cantautore canadese Cameron Whitcomb, che vede insomma impegnato questo stesso nella realizzazione di questo motivo. La voce di Cameron Whitcomb, il vero fulcro emotivo della traccia, una interpretazione graffiante.

Marshmello, 7 minuti, amici, arriveranno le ore 17. Attenzione, l'eroe del giorno. Un uomo che ha finto di essere un ginecologo e si è fatto inviare, adesso non so quanto possa essere vera sta cosa, si è fatto inviare da una ventina di pazienti, molte giovani, decine di foto e video intimi. L'uomo è stato rinviato a giudizio dal GUP di Lecce. Questo 44enne, originario di Torre Annunziata, residente in provincia di Matera. L'uomo è accusato di tentata violenza sessuale, acquisizione fraudolenta di dati personali e usurpazione di funzioni pubbliche. I fatti hanno coinvolto 18 donne tra 20 e 40 anni e sarebbero avvenuti tra luglio e ottobre 2021. A denunciarlo per prima una studentessa di 24 anni, residente a Lecce, da dove provenivano la maggior parte delle vittime. Secondo quanto poi ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe entrato in possesso dei dati sanitari delle vittime. Poi le avrebbe contattate via cellulare spacciandosi per un ginecologo della struttura ospedaliera presso cui avevano già svolto esami clinici e avrebbe comunicato alle donne false diagnosi, chiedendo alle stesse di poter compiere ulteriori accertamenti tramite fotografie delle parti intime e suggerendo una terapia che comprendeva atti di autoerotismo compiuti davanti alla webcam del computer, nonché informazioni dettagliate sulla loro vita sessuale. Il 44enne, attualmente detenuto, già era stato condannato diversi anni prima dal Tribunale di Bologna per fatti molto simili. L'uomo era stato arrestato la prima volta nel 2012 al termine di una indagine condotta dalla polizia postale. No, ma al di là di tutto, no? Non è né il primo né l'ultimo pazzo che si finge un ginecologo e su questo non ci piove. Ma io pensavo a tutte quelle che hanno abboccato, tutte quelle che ci hanno creduto e che hanno inviato i video. E secondo me, io penso che a queste qui la cosa stuzzicava un tantino, Altrimenti come si fa ad essere così imbecilli? Quando mai un ginecologo chiede queste cose? Vabbè. Ad ogni modo, come vedete amici, quando una disciplina piace, quando c'è la passione, la laurea e la specializzazione non serve.

Mamma mia, se sono sprecati tutti e due, Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. E la collaborazione con il giovane Saif è stata definita anche come uno dei momenti più interessanti di questa traccia, quindi l'unione tra l'esperienza ultra trentennale di Biagio Antonacci con i suoni freschi e immediati della nuova scena pop italiana, anche se in effetti qualcuno ha fatto notare che alla fine dei conti Biagio Antonacci è forse rimasto prigioniero di se stesso, perché da un lato cerca la libertà espressiva, però lo stesso cantautore secondo me finisce per percorrere strade che conosce fin troppo bene, quindi non rompe in sostanza gli schemi tradizionali del suo repertorio. Anche se, ripeto, la traccia in sé per sé non è male, dico, un minutino in più poteva farla durare, eh? 2 minuti e 10. E ci mandano anche le cartoline digitali. Vabbè, questo per inciso, Detto questo, andiamo a chiudere quest'altra ora insieme e ne abbiamo altre tre. Quindi, primo giro di boa, bello che è andato, e l'ultimo singolo di John Legend si intitola Daylight.

0: sono le 17:02.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: C'è e si sente Nello Surace. Nello Surace.
3: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro. Dino il nome, Sauro il cognome.
4: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Surace. Nello Surace. No!

0: trasmissioncina di spessorino, ma già chiamarle trasmissioncina mi sembra quasi un'offesa, cioè un'offesa alle trasmissioni, quelle vere, quelle reali, quelle tipo quando vado io a parlare. La tua trasmissione è una trasmissioncina come questo governino che ci abbiamo qui, che è uno schifo con tutto questo vecchiume. Non ho mai fatto radio come lei, che smillanta di essere uno speaker che fa schifo solo a guardarsi, ma se ne vada, ma faccia il piacere. Questo uomo qui, questo piccolo uomo qui, che cosa sono qua? Vediamo, legge. Allora, tu fai parte del popolino, tu sei niente, tu dovresti scomparire, dovresti essere là rintanato in un angolino e fustigarti e dire: io non sono nessuno, faccio schifo.
1: Applauso.
2: More music.

strategie per quanto riguarda la discografia, no? Perché il ciclo discografico di Annalisa con il lavoro Io sono fuoco sembrava per spegnersi. E allora Annalisa che cosa ha fatto? Ha scelto di sorprendere tutti con la nuova versione di Amica, uno dei brani già presenti all'interno del lavoro, arricchito in questo caso

di sussurrare, no? E quindi qui poi si parla della fine di una relazione già consumata dalla mancanza di fiducia, e quindi fin dalle prime battute c'è la consapevolezza che qualcosa si è rotto per sempre. 17 e 16 i minuti, attenzione amici, tra poco parleremo delle mete che si prestano di più ai viaggi last minute.

anche questa figura prominente per quanto riguarda il sound R&B, electrofunk, classe 1956, arrivava da Miami, sto parlando di Howard Johnson, celebre soprattutto per essere stato il fondatore della band Night Flight. E in effetti ancora oggi pensiamo che comunque Howard Johnson non ha ricevuto il supporto promozionale a lungo termine che avrebbe meritato, relegando quella che poteva essere la sua vocalità straordinaria a uno status quasi quasi di culto, no? Proprio per noi amanti del soul anni 80. Voce versatile, elegante, stand up dal 1985, 17:21 i minuti, rigorosamente in diretta anche oggi domenica 27 settembre, in diretta in Piemonte sui canali di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto sui canali di RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione, in Calabria sui canali di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida per tutta la piana di Gioia Tauro, parte dell'area dello Stretto di Messina. E poi salutiamo le nostre digital radio, in primis rtaplanet.eu, Radio Messina, che trovate al portale www.anstv.it/radiomessina,

FM. Gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, gli amici di Radio Mille Cuori.ca, infine studio centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Bene, quali sono le mete che si prestano di più ai viaggi last minute? C'è una nuova ricerca che ha risposto a questo interrogativo, una ricerca condotta da un'azienda specializzata nei sistemi di gestione per le strutture ricettive, che ha esaminato le prenotazioni effettuate presso hotel indipendenti, B&B, pensioni, ostelli e case vacanze. Lo studio ha preso

precedente, fece un dato curioso. In tutte le prime 10 destinazioni della classifica, più della metà delle prenotazioni viene effettuata nell'ultima settimana prima dell'arrivo. A conquistare il primo posto, pensate, è la Thailandia. Qui quasi il 75% delle prenotazioni esaminate viene effettuato entro una settimana dal check-in. E c'è un altro dato che sorprende ulteriormente.

Subito fuori dal podio ci sono Messico e Nuova Zelanda, rispettivamente con il 59,7 e il 58,3% delle prenotazioni last minute. Messico che mette insieme città, storia, spiaggia, cultura, mentre la Nuova Zelanda punta soprattutto sulla straordinaria varietà dei suoi paesaggi naturali. Sesta in classifica è

4% delle prenotazioni viene effettuato entro una settimana dal check-in. In particolare il 39% arriva addirittura il giorno stesso quello precedente. A seguire Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Nei Paesi Bassi, in particolare, il 33,9% delle prenotazioni viene effettuato a ridosso del check-in. Quindi, tanta gente, lo sappiamo, no? Ama partire senza programmare nei minimi dettagli e quindi, come vedete, le soluzioni

pianifica le proprie vacanze con mesi di anticipo, senza lasciare nulla al caso, e chi invece preferisce aspettare, trovando magari la giusta ispirazione all'ultimo secondo. E l'Italia? L'Italia? E chi l'ha vista?

nell'appuntamento di oggi, 17:30. Noi andiamo avanti, attenzione, perché tra non molto parleremo di uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, che sta perdendo

del lontano 1983 per Enrico Ruggeri, pezzo che univa i suoni tipici della new wave elettronica, tipo gli Ultravox, va tanto per intenderci, a chitarre incisive, arrangiamenti di fiati, insomma l'energia rock unita all'impronta cantautorale del disco. Ottima, ottima traccia questa. Enrico Ruggeri con Va tutto bene, 17 quasi e 34 i minuti. Amici, il Fish and Chips, uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, sta perdendo la sua popolarità. Il prezzo è aumentato talmente tanto, infatti, da trasformare quello che era considerato un pasto economico in una spesa difficile da sostenere. In 5 anni il costo medio del tipico piatto inglese è passato da 7 a quasi 12 sterline, con una famiglia di 4 persone che per un pranzo può arrivare a spendere quasi 50 pounds. A pesare sono soprattutto i rincari delle materie prime, a partire dal pesce. E amici miei, qui ormai il merluzzo è diventato quasi un lusso, eh?

piatta sterline a 330 in 3 anni, ma anche patate, olio, energia e attrezzature negli ultimi tempi hanno subito rincari sempre più pesanti. Intanto il numero dei punti vendita specializzati è scarso, è sceso drasticamente. Oggi ne rimarrebbero circa 7-8 mila contro i 25 mila degli ultimi anni. Pensate un po'. Il settore potrebbe però trovare un po' di sollievo, leggo testualmente, nell'aumento previsto delle quote di pesca di merluzzo, pari al 10% nel prossimo anno. Quindi non sappiamo se questo potrà bastare a salvare questo simbolo sostanzialmente culinario per eccellenza della Gran Bretagna, ma non solo. Quindi da un lato i costi, ma secondo me a complicare ulteriormente le cose magari potrebbero essere anche i cambiamenti delle abitudini dei consumatori. Magari, che ne so, questo fish and chips potrebbe essere anche percepito come un alimento poco salutare, no? E poi ci sono anche le nuove generazioni che hanno dei gusti tutti particolari, hanno dei gusti tutti loro, nuove generazioni che ormai sono sempre meno legate al gusto delle tradizioni. Cesare Cremonini.

grandissimo motivo della band post disco funky dei Clear, molto molto apprezzata. She Said She Loved Me nell'appuntamento di oggi 17:45. I minuti, e attenzione perché tra poco parleremo dei bamboccioni, no? Ricordate, qualche politico diversi anni fa definì i giovani bamboccioni. E tra non molto parleremo a che età si lascia casa dei genitori per costruirsi una vita autonoma da adulti. Intanto torniamo ai giorni nostri, una novità di spessore, altra meraviglia. Jhené Aiko e Kendrick Lamar.

Geneo Geni Aiko insieme a Kendrick Lamar con So Good, sonorità R&B decisamente morbide, una traccia che vede riuniti i due a oltre 10 anni di distanza, una produzione eterea, minimalista, decisamente curata. Apprezzo molto l'alchimia.

Aiko, che dir si voglia, con So Good insieme a Kendrick Lamar, per la 7 volte candidata ai Grammy artista multiplatino. Detto questo, amici, 10 minuti, arriveranno le ore 18. Allora, ricordate, mi pare che fu Tommaso Padoa-Schioppa, ecco, l'allora politico, uno dei ministri dell'ultimo, del secondo governo Prodi, se non ricordo male, che nel 2007 definì bamboccioni, no? Quelli che comunque tardavano a lasciare casa, quindi prolungandosi ben oltre i 30 anni, e parliamo di quasi 20 anni fa, eh? Dopo 20 anni le cose sono nettamente peggiorate, caro il mio ministro, ex ministro Padoa-Schioppa. Allora, in Europa la media è di 26,3 anni, quindi alla domanda a che età si lascia casa dei genitori per costruire una vita propria autonoma da adulto, risposta: in Europa la media è di 26,3 anni. In Italia invece l'uscita ritarda fino a 4 anni per arrivare a 30,2 anni. E non sarà un caso che nel nostro paese il tasso di occupazione dei 20-29enni sia inferiore al 50%, il più basso tra i paesi europei. E quanto si evince dai dati Eurostat messi a confronto con quelli sull'occupazione giovanile. E quindi si ravvisa un bel divario netto tra Nord e Sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Nel paese dove è più facile trovare lavoro, l'uscita dalla famiglia chiaramente avviene prima. Questo non vuol dire che ci sia un rapporto diretto tra autonomia ed occupazione, ma i dati lo fanno pensare. Nel 2025 il paese in cui si esce da casa verso i 31 anni e mezzo è la Croazia, a seguire Grecia e Slovacchia con 30,9, Spagna e Italia 30,2 anni. Invece in Finlandia

Il secondo indicatore preso in esame da Eurostat è il tasso di giovani tra 20 e 29 anni che hanno un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea è del 65,5%. Emergono i Paesi Bassi, dove lavorano l'84%, mentre Malta l'82%, Germania e Irlanda il 75% e anche Danimarca.

0: è al 78%, la Norvegia al 77%. Nella parte bassa della classifica ci sono Grecia, Bulgaria, Romania e Italia sotto il 50%. La corrispondenza tra quando si lascia la famiglia e si trova un lavoro è pressoché esatta, il che suggerirebbe politiche volte a migliorare l'occupazione giovanile per avere un'uscita più precoce dalla famiglia. Tuttavia incidono anche i costi dell'abitazione, chiaramente no, i percorsi di studio e le caratteristiche culturali e familiari. E quindi l'Italia, insomma, si distingue, ecco, nel panorama europeo per, come posso dire, la lunga permanenza dei giovani in famiglia e anche, ahi noi, per il basso tasso di occupazione giovanile. E meno male che qualcuno dice che va tutto bene, eh? Quindi non è una questione di affetto, no? Di essere bamboccioni, di essere viziati. Amici, la scelta dipende molto dal lavoro e dai costi. Tutto questo chiaramente incide sulla scelta, sull'idea di vivere da soli. Poi è chiaro che c'è una dicotomia pazzesca tra Nord e Sud Europa, qualcosa che è sempre più palese, sempre più evidente. I ragazzi di oggi, se non hanno la possibilità di crearsi una vita autonoma, come fanno ad andar via da casa?
1: Ora vi suoniamo questo successo. Spazio 70, 80, 90.
0: Signori, questa va ascoltata tutta ad un fiato, dall'inizio alla fine. Sono i Foreigner. ...1981.

c'è solo da inchinarsi. Le parole sono superflue, va? Fino all'ultima nota, quando ti rivedrò, l'ultimo inedito del maestro Gino Paoli, che ci ha lasciato lo scorso marzo. Canzone questa che lui doveva cantare con Ornella Vanoni, che a sua volta è venuta a mancare l'anno scorso a novembre. Brano prodotto da Adriano Pennino, impreziosito dai fiati del maestro Paolo Fresu, e è uscito in questa settimana nella notte tra i compleanni dei due artisti, perché Ornella Vanoni è nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23, e questo singolo è l'ultimo inedito di Gino Paoli contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta del maestro Gino Paoli. Quindi una canzone che Gino Paoli ha dedicato ad Ornella Vanoni, con cui avrebbe voluto cantarla, e chiaramente la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, rendendo questo motivo più intenso, più significativo. E lo stesso Gino Paoli, appresa la scomparsa della Vanoni, ha scelto di colmare la sua assenza includendo nel brano il suono dei fiati del grande amico Paolo Fresu, tra i più importanti musicisti jazz italiani, che dà comunque ancora un tocco emotivo ulteriore al brano. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, altra novità che vi abbiamo regalato, 18 quasi e 13 i minuti. Amici, attenzione, c'è questa nuova tendenza, sempre più giovani non fanno altro che immaginare il proprio futuro accanto a un cane o a un gatto invece che a un figlio. Quindi c'è questa idea di vivere la relazione con il proprio animale con modalità sempre più vicine a quelle di un rapporto genitore-figlio, qualcosa che sta assumendo dimensioni internazionali, perché insomma, secondo i nuovi dati, oltre la metà della generazione Z e dei millennial ha considerato questa possibilità. I dati raccolti non fanno altro che fotografare un cambiamento significativo. Il 40% circa

figlio. Tra millennial e generazione Z il fenomeno appare ancora più marcato. Il 55% dice di avere già preso in considerazione l'idea di costruire la propria vita attorno a un animale domestico piuttosto che un bambino. Dietro questa scelta non c'è una sola motivazione. Per il 45% degli intervistati pesa la sensazione di non trovarsi ancora nella fase della vita adatta per diventare genitori. Il 35% considera la gestione di un animale più semplice rispetto a quella di un bambino, mentre il 32% indica la maggiore sostenibilità economica, e qui sono d'accordo con entrambe le motivazioni. Un ulteriore 28% parla di un livello di responsabilità percepito come inferiore. Il 24% dichiara invece di aver scelto consapevolmente una vita senza figli. Quindi questo boom racconta una generazione che sta ridefinendo il concetto stesso di famiglia. Per alcuni cane e gatto sono compagni di vita, per altri rappresentano una scelta alternativa alla genitorialità, per altri ancora sono semplicemente membri amatissimi

l'83% di chi vive con un animale afferma che il proprio gatto o cane per lui è come un figlio. La generazione Z porta questa percezione ancora più avanti e secondo i dati il 66% dei giovani appartenenti a questa generazione considera il proprio animale un figlio a tutti gli effetti. C'è anche chi vede l'esperienza con un animale come una sorta di anticamera della genitorialità. Il 51% della generazione Z e il 48% dei millennial considera il pet una possibile prova in vista di un futuro figlio umano, mentre tra i cosiddetti baby boomer la percentuale si ferma al 28%. Quindi le cose sono queste, amici miei, è chiaro però che se uno decide di prendere un animale, indipendentemente dalle nuove tendenze, è giusto trattarlo come merita, anche come un figlio se è il caso. Io sinceramente non ci trovo nulla di strano, pensando anche al fatto che ci sono comunque persone che maltrattano sia i bambini sia gli animali, punto e basta. Torniamo alla musica! Si è sposata qualche giorno fa, eh? Dal Cameron! Sentiamo subito.

è che siano trapelati dettagli consistenti per quanto riguarda questo matrimonio con Dav Cameron e Damiano David a Montalcino. Pare che lei abbia scelto un abito da sposa Valentino, realizzato in raso di seta a strati di chiffon. Un bel vestito effettivamente, e protagonista di questo look il velo di seta lungo 4 metri, ricamato a mano con costellazioni di piccoli cristalli e perline, un dettaglio pensato anche come richiamo al secondo nome della sposa, che mi pare di secondo nome faccia Celeste, quindi lei insomma voleva un abito semplice, raffinato, che la facesse sentire se stessa. Sì, si è sposata, auguri e figli maschi, nella speranza che comunque questo matrimonio, come diciamo sempre, senza nessun doppio fine, assolutamente, nella speranza che questo matrimonio duri il più a lungo possibile. L'ultima volta che ho detto questa cosa a una coppia, dopo 2 anni si sono separati. Ecco, no, ma in questo caso non c'è nessun doppio fine, ripeto. Mamma mia, ragazzi. 18 e 20, va, che ne dite? Continuiamo con la musica, che è meglio. Sì, dai, allora. E c'è quest'altra traccia che abbiamo beccato, e di un Lucio Battisti dannata. Ecco, prima abbiamo fatto riferimento al fatto che qui in Italia ancora dilaga il fenomeno dei bamboccioni che vanno via da casa a oltre 30 anni. Mi pare che la media, se non ricordo male, 30,2-30,3 anni. E già Lucio Battisti, che comunque aveva un'indole pazzesca, lui era già proiettato al futuro, nel 1980 cantava questo capolavoro dal titolo Il monolocale. Sentiamo subito.

esempio di eccellenze ritmiche e di arrangiamenti, anche se era un motivo che non aveva un vero e proprio ritornello, però alla fine la chitarra, il basso, la chitarra elettrica di Phil Palmer, che meraviglia. E poi insomma era inserito all'interno dell'ultimo 33 che suggellava anche la fine della collaborazione tra Battisti e Mogol, all'epoca il 33 mitico Una giornata uggiosa. Il brano era il monolocale che descriveva insomma la difficoltà di questo giovane a trovare un appartamento in affitto anziché in vendita, e dovendo poi dipendere anche dall'ospitalità della madre della compagna. E io ora vi chiedo, sono passati ben 46 anni e mezzo dall'uscita di questo motivo, e che cosa è cambiato in 46 anni e mezzo? Nulla, anzi sempre peggio. E quindi Lucio Battisti, lungimirante. Allora, state organizzando un viaggio in Giappone? Avete intenzione di scalare il Monte Fuji? E allora dal prossimo anno dovrete prestare ancora più attenzione, perché da settembre 2027 il paese del Sol Levante farà pagare il costo del servizio di soccorso in elicottero durante la bassa stagione. La tariffa introdotta è una delle varie misure attivate dalla prefettura di Yamanashi per scoraggiare gli alpinisti spericolati e poco preparati. Anche lì, ultra lungimiranti. E sono davvero pazzeschi i giapponesi. Un importo simile di 8.000 yen, circa 45 euro, è già in vigore nella vicina prefettura di Saitama per altre aree montuose. La cifra che vuole applicare

operazione di salvataggio e assistenza. Le autorità di Yamanashi richiederanno a chi intende scalare Fuji durante la bassa stagione, che va da inizio settembre a luglio, di presentare progetti dettagliati di arrampicata. Leggo testualmente: chiediamo al pubblico generale di astenersi dal salire durante la bassa stagione. Speriamo che queste misure spingano le persone a ripensare a com'è scalare il Monte Fuji durante l'inverno, ha dichiarato il governatore di Yamanashi. I funzionari di Yamanashi e della vicina prefettura di Shizuoka, che governa la parte meridionale del Fuji, hanno visto un aumento delle salite fuori stagione non pianificate, alcune delle quali hanno lasciato gli alpinisti bloccati. Le autorità affermano che infliggeranno sanzioni a chi non registra i loro tentativi di arrampicata fuori stagione, rafforzando gli sforzi per tenere gli arrampicatori fuori dalle aree riservate. Il vulcano è alto 3.376 metri e ogni anno catalizza l'attenzione di circa 200.000 escursionisti durante il periodo ufficiale di accesso, da luglio all'inizio di settembre. Al di fuori di questo intervallo le condizioni diventano estremamente complicate. Le temperature scendono sotto i meno 20 gradi e i venti superano i 108 km orari. Tuttavia le autorità hanno osservato un aumento del numero di ascensioni senza adeguata preparazione. Quindi alla fine, chissà, magari con queste sanzioni ci sarà sicuramente, perdonatemi la battuta, un Fuji dei turisti. Comunque dai, idea peregrina della serie: perché dobbiamo spendere denaro pubblico e fare rischiare la vita ai soccorritori? Io farei sta cosa anche per i botti di Capodanno, no? Chi si ferisce maneggiandoli deve pagare le spese ospedaliere e niente invalidità, perché è una scelta tua, nonostante tu sia a conoscenza dei pericoli reiterati. Tra poco, collegamento con Gianni Pirrotta per il punto sportivo del weekend. Intanto, la nuova canzone di Usain, questa che arriva, si intitola Tip Street, qui su di noi. Una buona serata.

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: Siamo e qui con noi, buona serata al nostro amico e collega Gianni Pirrotta dalla redazione del Medua News, eccoci qui.
1: Buonasera, adesso diamo un po' di pillole di saggezza da persona cinquantenne. Mi raccomando, vi consiglio a tutti quanti voi, non impelagatevi in mille cose, non fate troppe cose, rischiate di andare poi, capite, in una situazione poi di fuori giri, ecco, diciamo fuori giri, e quindi ve lo consiglio, perché poi alla fine, perché è bello fare tante cose, collaborare con tante persone, bello, ma anche col rovescio della medaglia, certo. Perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia, quindi vi consiglio, allora può capitare, ecco, che si accavallino in mille impegni, e che l'impegno a cui tengo di più è che quello che più mi rilassa, mi appassiona da tempo, cioè quello della radio, quello
0: aspetta, con aspetta, sodaggio, che c'è l'applauso, c'è l'applauso,
1: c'è l'applauso.
0: mi sembra il minimo, no?
1: No, vabbè. E quindi che ci volevamo fa? E questa è la situazione. Va bene, ma adesso siamo qui.
0: Ecco.
1: E tra l'altro devo dire che settimana è senza,
0: lo sai, che io non lo volevo, neanche fare sto punto sportivo. Poi per fortuna la nazionale.
1: No, ma non solo per la nazionale, perché lì sono questa settimana è successo appunto, un po' tutto.
0: Esatto.
1: Quindi voglio dire, perché non farlo? Adesso lo facciamo.
0: Certo.
1: Non c'è nessun problema. Allora partiamo dall'estero, così non parliamo della nazionale subito, anche perché ho sentito che ne hai parlato prima, ti ascoltavo.
0: Non potevi farne a meno.
1: Hai seguito praticamente il trend di quello che abbiamo detto nei precedenti appuntamenti del punto sportivo, perché insomma alla fine non capisco le meraviglie rispetto a quello che è accaduto. Tu non eri meravigliato, però gente si è meravigliata, semplicemente constatato, perché ne avevamo già detto. Ma parliamo di una vicenda che veramente ha dell'incredibile. Io, cioè, ancora ad oggi io riesco ancora a meravigliare. E questo forse, sai, ci rende ancora vivi, o forse insomma ancora abbiamo tutto sommato 50 anni, voglio dire, se pensiamo che Spalletti stia allenando la Juventus a 67, di vita ne abbiamo tanta da vivere. Oh, forse toccando ferro, aspetta che tocco qua qualche cosa.
0: Tocco pure io.
1: Quindi per esempio, no, fallo anche tu, ma dico, perché per esempio dalla perfida Albione quelle parti lì, è arrivata la notizia che uno dei club più vincenti della Premier e anche dei più ricchi improvvisamente gli sono state contestate 115 violazioni. Quindi non una, non due, ma 115 violazioni delle regole finanziarie, non della prefinanziaria UEFA, attenzione, perché l'UEFA non si era interessata, diciamo, al Manchester City, se non marginalmente, ma 114 violazioni delle regole finanziarie della Premier, per cui improvvisamente, dopo che questi hanno vinto tutte le competizioni possibili, compresa la competizione per eccellenza che è la Champions League, tra l'altro due volte, hanno deciso che forse era il caso di sanzionarla, perché io credo, adesso non entro nel dettaglio perché non lo conosco, credo per questioni comunque sempre di perprevidenziario, nel senso che gli introiti, cioè gli incassi che fanno, non sono mai sufficienti a ricoprire, diciamo, le spese. Perché questo è sostanzialmente il fair finanziario, non basta avere un magnate che ti finanzia, ma quindi questa simpatica storietta.
0: Io ho seguito questa notizia con molto interesse e so bene, dunque, se vuoi ti dico cosa riguarda la cosa, perché ci sono ben 80 violazioni.
1: Sì, entriamo nel dettaglio.
0: E allora, se non ricordo male, perché sto andando a memoria, ci sono ben 80 violazioni economiche gravi che riguarderebbero la manipolazione di registri finanziari, sponsorizzazioni gonfiate, pagamenti in nero a calciatori e allenatori, e poi, dulcis in fundo, 30-35 violazioni per mancata cooperazione Il tutto legato alla mancata, guarda un po', trasparenza del club nel collaborare con le indagini della Premier League tra il 2018 e il 2023. Signori, okay. Tanto di cappello, perché ci vuole coraggio.
1: Sì, allora a questo punto è intervenuto Mourinho.
0: Te pareva?
1: No, io ho detto, guarda, questa cosa qui, ripeto, non mi meraviglio, cioè, ormai, però questa volta sono rimasto sorpreso. A, per la tempistica. B, perché comunque sia non si capisce bene, ripeto, perché per il fair play finanziario UEFA va bene, per il fair play finanziario della Premier non va bene. C, per tutto quello che si è scatenato dopo, perché ovviamente, per esempio, è entrato Mourinho, ha parlato e ha citato, perché ovviamente figuriamoci,
0: certo, certo.
1: Non viene filata da tutti i pertugi una sempre la solita squadra, dice: per molto meno, ha detto José Mourinho, la Juventus, la più importante squadra italiana, mi pare che abbia detto cose del genere, la Juventus, quindi ha detto lui, non io, è stata mandata in Serie B per molto. Io lo sappiamo, aggiungiamo anche senza processo, senza prove e tutto quel che è, e quindi è spuntata questa cosa qua. E quindi adesso Mourinho non so cosa voglia, boh, vuole delle sanzioni di che tipo? La Serie B per il Manchester, la di tutte le competizioni
0: di guerra. Diciamo Giovanni,
1: il ritiro delle vittorie a livello europeo. Allora, la cosa divertente della cosa.
0: Allora, Giovanni, intanto ti dico che ti sto sentendo malissimo, quindi spostati in una zona più consona all'ascolto. Non lo so, ti sto sentendo
1: molto,
0: male.
1: Molto strano, perché il segnale qui ce l'ho al massimo.
0: Adesso forse va un pochino meglio.
1: No, sai cos'è? Che contemporaneamente ricevo anche le telefonate
0: ecco.
1: E i messaggi, e probabilmente questi. Adesso messaggi non
0: ti sto sentendo sempre male comunque. No, riguardo al fatto allora, che tu dicevi.
1: Allora, scusami, se no rifaccio. Non vedo spiegazione. Ok? Perché io sono in wifi.
0: Niente, la ricezione.
1: Ci siamo agganciati male. Io mi chiamo.
0: La ricezione è pessima.
1: Facciamo così.
0: Ok, ti chiamo io.
1: Ok.
0: No, che poi insomma si parlava delle sanzioni, in questo caso ipotetiche, a cui potrebbe incappare il Manchester City, no? E allora, a quanto pare potrebbe esserci, usiamo il condizionale perché sul tavolo ci sono scenari senza precedenti: retrocessione o espulsione immediata dalla Premier League. Ancora pesantissima penalizzazione in punti da scontare in classifica. Revoca retroattiva dei titoli conquistati nel periodo contestato.
1: Poi mi sento, io non lo preoccupo.
0: Niente, oggi non ci siamo proprio.
1: Non va. Ci siamo. Allora, scusa, soluzione.
0: Prova a richiamarmi tu, però alla vecchia maniera. Allora, dicevamo, le ipotetiche, diciamo così, gli ipotetici provvedimenti a cui potrebbe incappare il Manchester City: retrocessione o espulsione immediata dalla Premier League, pesante penalizzazione in punti da scontare in classifica, revoca retroattiva dei titoli conquistati nel periodo contestato, durante il quale il City ha vinto ben 3 Premier League, multe miliardarie e blocco del mercato. Quindi, alla fine dei conti, no, Giovanni mi sta chiamando sull'altra linea, non mi devi chiamare sul 328, mi devi chiamare sul 345, se no ti chiamo io dall'altro numero. Niente, oggi proprio va così, eh. Allora, Giovanni, mi devi chiamare al 345, all'altro numero, il numero che usiamo per quanto riguarda la diretta, ok? Perché quell'altro numero vale solamente per SMS, WhatsApp, il 328. Chiamami al 345. Quindi parlavamo di questo procedimento che non è ancora concluso, eccolo qui, dovremmo avercelo. Tutto in real time, mi senti adesso, Giovanni?
1: Sì, sì, okay. Abbiamo tante tante risorse.
0: Ecco. Allora, non so se hai sentito, io stavo dando contezza degli ipotetici provvedimenti a cui potrebbe andare incontro.
1: No, li ho sentiti, ma insomma, sono immaginabili, solo che ancora si tratta di ipotesi, perché non mi risulta che sia stata messo nulla nero su bianco, forse sì, ma insomma. Credo che siano soprattutto ipotesi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Non c'è nulla dal punto di vista europeo, nel senso che già qualcuno stava leccando i baffi per mettere in bacheca, insomma, una Champions, che in realtà, insomma, non sarebbe veramente ridicolo mettere in bacheca, anche se è già successo in passato, voglio dire.
0: Assolutamente. Cioè,
1: in altre competizioni, il campionato italiano, per esempio, del 2006, ma anche quello precedente, furono assegnate ad un'altra squadra, quindi non solo tolti alla squadra che fu penalizzata, ma assegnati ad un'altra squadra. Quindi per analogia dovrebbe accadere la stessa cosa, solo che era ridicola la cosa che fu fatta allora per il campionato italiano, e sarebbe una grandissima pagliacciata se venisse fatta adesso. La cosa bella è che molti tifosi di quella squadra che loro usufruirono delle vittorie a tavolino, diciamo così, regalate a tavolino dal loro commissario Guido Rossi, questa volta dicono che sarebbe una pagliacciata dare la Champions all'Inter, certo, o all'altra squadra, insomma, che aveva perso con la volta. E quindi, insomma, non c'è molta coerenza, diciamo così, ma io so che viviamo in un mondo di incoerenza, quindi non è una novità. Quindi questa storia ve l'ho voluta citare soprattutto per la cosa, perché alla fine noto tutta l'incoerenza di un certo mondo che, quando si deve scagliare contro una squadra e a favore della

0: sono voluti invece inneggiare campioni del passato juventino. La società Juventus ha preso le distanze, la stragrande maggioranza dei tifosi dello stadium ha omaggiato Mazzola, ma la immensa ipocrisia che vive, in cui vive il nostro calcio, ha fatto una sorta imbastito, una sorta di tribunale del popolo contro la Juventus, che non c'entrava nulla, e contro i tifosi in generale della Juventus, che c'entravano poco e niente, e poi ovviamente quegli ultra che invece hanno fatto questa manifestazione. Ma il dio del pallone ci è venuto incontro, perché innanzitutto vabbè, la sanzione combinata alla Juventus è ridicola, è bassissima, e secondo me potevano anche evitarsela, perché la Juventus non c'entrava nulla. Ma poi è successo ciò che ha chiarito qual è il clima di ipocrisia che vige nel calcio italiano. La sera, venerdì sera, quando la nazionale italiana gioco calcio ha giocato contro il Belgio, e dagli spalti dello stadio, adesso non ricordo perché non ho nemmeno visto la partita, credo fossero all'Olimpico, chiedo a te, non so dove fossero.
1: Non ho visto neanch'io la partita, io ho visto.
0: Vabbè, insomma, da quello stadio, qualunque fosse, non era certamente lo stadio di Torino, l'inno del Belgio, massimo affronto, è stato fischiato, senza che nessuno alzasse un sopracciglio per condannare questa cosa, senza che venissero fatti processi a quei tifosi, perché ovviamente lo sappiamo che negli stadi succede un po' di tutto, non succede solo nella curva della Juve, che comunque ha avuto una manifestazione di dissenso molto contenuta, ma è successo allo stadio di Firenze più e più volte, quando i mitici tifosi viola hanno inneggiato ai morti dell'Eisel 39, li hanno inneggiato ai morti, non li hanno dileggiati o si sono voltati di spalle. È successo in tante altre occasioni, quando si è inneggiato alla triste vicenda di Pessotto, quando si è insultato Andrea Fortunato o Gianni Agnelli, cioè tutte le persone che hanno a che fare con la storia della Juventus. Ma io posso dirti che ovviamente è successo anche rivolta ad altri campioni, ad altre situazioni, senza contare gli infiniti episodi di razzismo che ogni istante weekend si registrano in tutti gli stadi del nord Italia, soprattutto tutti. Però quello va bene, la madama marchesa, però in quel caso bisognava colpire la Juventus, che guarda caso addirittura aveva vinto contro l'Atalanta, e addirittura si vede qualche barlume di lontanissima ripresa. Allora è meglio attaccare a sprombattuto ipocritamente, perché io ripeto, se lo si fa oggettivamente in tutti i casi ci sta, ma quando si nega il proprio tifo, e quindi si nega che la propria valutazione è sviata dal tifo, e il tifo non è solo sugli spalti o davanti alle televisioni, ma anche nelle redazioni giornalistiche, anche e soprattutto nelle redazioni giornalistiche, allora a quel punto siamo veramente il paese dell'ipocrisia più totale, ok? Allora, non una parola ho letto su quello che è accaduto, l'episodio vergognoso del fischio all'inno del... Nessuno ha detto niente, perché così, lo sappiamo. Poi improvvisamente si decide il fair play finanziario, le plusvalenze per una squadra e non per gli altri, si decide di fare calciopoli per una squadra e non per le altre, ricordiamo che i calciopoli furono condannate una miriade di squadre,

0: quando c'era qualche risultato leggermente negativo, si è già giocato pure quello dell'Under 21, perché ha avuto il coraggio di dire quelle frasi.
1: Assolutamente.
0: E tutti dovrebbero dire, perché è da lì che deve ripartire il calcio.

0: italiano, non dall'ipocrisia. Scusami per la lunga filippica.
1: No, ma ci mancherebbe, sono perfettamente d'accordo con te anche sul tuo asserto in merito a quello che è successo la scorsa settimana per quanto riguarda il discorso Sandro Mazzola. Per carità, il rispetto non va cancellato verso chi ha fatto la storia del calcio italiano, ci mancherebbe, però sono d'accordo con te quando adduci all'ipocrisia, perché comunque, per quanto Mazzola sia stato grande, adesso ti parlo proprio da tifoso juventino, Mazzola non ha mai portato rispetto alla Juventus nel corso della sua vita da opinionista e dirigente.
0: L'ha sempre attaccata.
1: Quindi alla fine dei conti, che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Dai. Non lo so, un ultra.
1: Ecco.
0: Che cosa ci aspettiamo dall'ultra?
1: Ecco,
0: che gli batta le mani.
1: Assolutamente.
0: Ma io non lo so. Siamo all'ipocrisia più totale. E cosa doveva fare la Procura Federale? Squalificare il campo della Juve o la curva?
1: Ma assolutamente, ma dai, non scherziamo.
0: Quindi,
1: dai.
0: Allora, l'ipocrisia sta distruggendo il calcio italiano. Mi fermo al calcio perché sai.
1: No, sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te.
0: Okay,
1: per carità.
0: Va bene. E quindi, giusto per poi, ovviamente, liberi di pensarla diversamente.
1: E d'altronde, ma alla fine tutto questo si traduce con il fatto che il giudice sportivo ha limitato la sanzione a una multa di 10.000 euro. Quindi anche questo ti fa capire la bassa entità, insomma, della multa che è stata inflitta, proprio perché comunque, secondo me, anche il giudice avrà pensato a questo, no? Alla fine dei conti.
0: Ripeto, soprattutto alla fine si è capito tutto che la Juventus non c'entrava nulla. Cioè, perché penalizzare una società che comunque anche sul proprio sito aveva celebrato
1: Mazzola? Certo, poi
0: e ripeto, poteva anche evitare.
1: Ma questo, questa sorta
0: quando
1: di moralismo,
0: vedrò,
1: esatto,
0: scusami,
1: dimmi.
0: Quando vedrò, al contrario, nel sito dell'altra società celebrare un qualche juventino, io te lo segnalerò, ma certo. Non è successo mai. La Juventus l'anno scorso si è congratulata con l'Inter sul proprio sito per la vittoria rispetto all'Inter. Ma quando mai l'Inter ha fatto al contrario? O il Napoli, o la Roma? Chi lo ha fatto? Allora ragazzi, basta con l'ipocrisia e basta con i paraocchi.
1: Esatto.
0: Perché fate i tifosi.
1: No, ma non ci può essere neanche, Giovanni, questo moralismo a intermittenza nel calcio italiano. Ma non scherziamo, dai. Episodi, come tu stesso hai detto, perpetrati da altre tifoserie, citavi saggiamente i fischi ai minuti di silenzio per Gianni Agnelli, li ricordo molto bene.
0: Scusami, perché l'ha detto la vedova Scirea.
1: L'ha detto anche la moglie del compianto Gaetano Scirea questa settimana. Concordo perfettamente.
0: Io mi sono rimasta male quando a Firenze dileggiato Gaetano Scirea. Come si fa a dileggiare Gaetano Scirea?
1: Ma stiamo scherzando.
0: Lui sì che non aveva mai dileggiato nessuna squadra. Io non ricordo mai una dichiarazione di Scirea.
1: Assolutamente, mai una parola fuori luogo.
0: E lui sì. Oltre che essere stato un campione del mondo, eccetera, eccetera. Quindi, ma stiamo scherzando veramente. Quindi, basta con l'ipocrisia. Fortunatamente questa volta si è chiusa in maniera decente questa pagina, questa triste pagina, però subito venerdì è arrivata la prova del 9.
1: E allora, aspetta, Giovanni, perché tu mi hai dato un assist in riferimento a Silvio Baldini, nel senso che volevo usare questa metafora. Cioè, avevamo la tavola, porca miseria, apparecchiata per fare quello che ha fatto la Spagna qualche anno fa, cioè tenere l'allenatore dell'Under 21 nella nazionale maggiore, un allenatore visionario, semplice, che parla in faccia, che non si sottomette a nessun procuratore montato e che soprattutto sa fare giocare a pallone le sue squadre. E invece che cosa facciamo? Andiamo a prendere un allenatore, Giovanni, fammi finire, ti prego. Andiamo a prendere un allenatore bollito, Mancini, dopo che lui aveva lasciato la nazionale nella merda più totale. E adesso
0: proprio, sì.
1: Un comportamento ignominioso. E adesso di che cosa dobbiamo disquisire? Del fatto che ci hanno preso a pallonate? Del fatto che nel secondo tempo ho visto delle migliorie? E allora ti chiedo e vi chiedo, bastano queste migliorie ravvisate nel secondo tempo per arrivare ai mondiali?
0: Allora, la soluzione più ovvia sarebbe stata Baldini,
1: esatto.
0: Non è stato chiamato per i motivi, secondo me, modestamente, ma non sono l'unico a pensarlo, per i motivi che ti ho detto prima, e quindi è stato un grave errore. Perché? perché Baldini non è che avrebbe risollevato in un colpo solo,
1: ma assolutamente nessuno la bacchetta magica,
0: italiano,
1: dai,
0: anche perché
1: dai.
0: Il calcio italiano ha problemi grossi alle fondamenta, come lo stesso Baldini, non io l'opinionista di turno, ma lo stesso Baldini, allenatore, commissario tecnico della nazionale italiana Under 21, ha detto i problemi sono lì nel settore giovanile, che è un settore, diciamo così, corrotto, non so come altro definire. Lui ha parlato di soldi che vengono pagati per far giocare qualcuno piuttosto che altro. L'ha detto Baldini, non io, quindi andate a prendervela con lui, come se la sono presa ovviamente dalla federazione. Invece cosa è successo? Un presidente che non ha titolo legale ad essere presidente, perché abbiamo scoperto che Malagò non poteva essere eletto. Sapete chi l'ha scoperto? No, ragazzi, io guarda, ti giuro. Ma sapete chi l'ha scoperto? Ma sapete chi l'ha scoperto? Il suo CONI, quello dove lui è stato il re sole fino a qualche giorno fa. Ovviamente qualcuno aveva dei sassolini da levarsi dalle scarpe. Appena lui ha mollato la poltrona,
1: ma attenzione, però, attenzione però, che il CONI
0: detto, ma sapete che proprio che la legge, i regolamenti, le norme federali direbbero veramente che il signor Malagò era ineleggibile. Piccola cosa, sapete, ci sono le norme, che poi voglio dire, bastava iscriverlo alla federazione un poco prima, insomma un attimo prima, non so con quale qualifica, perché ovviamente io per essere un tesserato PGC devo avere una qualche qualifica.
1: Certo.
0: Sono un allenatore, sono un calciatore, sono, non lo so, un dirigente, lui che cos'era non lo so. Allora si è deciso di soprassedere alle norme, e ora qualcuno l'ha fatto notare. Ricordiamo che, allora, ti dico come andrà a finire?
1: Sì.
0: Malagò resterà presidente della federazione.
1: Ma è normale, ma è chiaro. Ma è chiaro.
0: Però dico, per un attimo, anche una sola idea, che la stessa nomina di Mancini che è stata fatta in maniera non corretta, perché se non è legittimato il presidente ad essere lì, non può essere legittima la nomina di Mancini, e allora capisci che noi facciamo ridere il mondo intero, facciamo,
1: no, anche
0: ridere,
1: perché
0: comuni.
1: Scusami,
0: e
1: Giovanni,
0: allora non è che la gente ci dice, ma ci spottano dagli altri campionati, o gli altri personaggi del calcio estero ci spottano e noi dobbiamo per forza tenerci.
1: Ma il discorso, Giovanni, è che anche parlare di commissariamento significherebbe cristallizzare il concetto di ingerenza della politica verso il calcio italiano, e noi sappiamo bene che i rapporti tra Abodi e Malagò corrispondono al non pervenuto in un momento storico come questo.
0: Girano le foto delle immagini televisive dei tre nemici, uno sul fianco all'altro, cioè c'è il presidente del CONI Abodi e Malagò tutti assieme, la contenti per vedersi la partita. Quindi siamo proprio al ridicolo, e io francamente, cioè, io ho utilizzato la parola ipocrisia, non so se basti, però già rende un po' l'idea. Viviamo nel mondo dell'ipocrisia, ci vorrebbe più dire, bisognerebbe essere più diretti, meno ipocriti, e cominciare a ragionare veramente per salvare il calcio italiano. I dati d'ascolto della DAZN ci dicono che sono calati tutte, quindi l'auditel, quindi la rivelazione dei dati auditel, sono calati, quindi gli spettatori davanti alla TV, al computer, quel che l'è, perché sappiamo che ovviamente è una multipiattaforma, sia per tutti i match, ma clamorosamente, e lo sottolineo di nuovo, clamorosamente il big match, il presunto big match Roma-Inter ha avuto meno ascolto rispetto a Juve-Atalanta. Perché? Dimmelo tu, perché, Nello? Qual è la squadra più importante in Italia, quella che trascina gli ascolti, trascina gli abbonamenti, trascina in alto verso le vittorie, il
1: non
0: calcio
1: c'è
0: italiano?
1: Niente da fare,
0: no, dimmelo tu, se non dici che sono sempre io.
1: No, vabbè, ma tutto converge lì. Inevitabilmente tutto converge lì, purtroppo, che piaccia o no,
0: io
1: è sempre una,
0: che tutto debba,
1: la Juve.
0: Scusami, io non voglio dire che tutto debba ruotare,
1: no, però
0: possiamo nemmeno dire che, però, affossando la Juve, e infatti anche il Milan, perché ormai il Milan sembra proprio per sbiadire della grande squadra che è stata, noi facciamo bene al calcio italiano. Se pensiamo facciamo bene al calcio italiano, appossiamoli, continuiamo così e godiamoci i mondiali da spettatori, così siamo, non ci arrabbiamo nemmeno. Se la sera dobbiamo uscire, non dobbiamo litigare con la fidanzata, magari in estate ci andiamo a prendere lo stesso gelato, tanto chi se ne frega. Allora, magari, vedi, è stato fatto con questo intento sociale, che ormai i mondiali, le competizioni dell'Italia non ci sono più, perché le famiglie si devono riunire a giocare a briscola oppure a farsi una bella passeggiata sul lungomare in estate, e questo va bene, io lo condivido, andiamo avanti così. A quanto prima, ripeto, davanti agli schermi di DAZN non ci sarà più nessuno, e ciò nonostante rimane sempre la scuola con tutti i problemi e le afflizioni che ha avuto negli anni, rimane ancora la squadra più vista e seguita sempre la derelitta, bistrattata, rincorsa mediaticamente, lapidata mediaticamente per ogni occasione, anche per questioni sugli spalti.
1: Giovanni, io a parte il discorso Juventus, su cui praticamente sposo ogni singola virgola, tornando un po' alla nazionale, ma hai notato che nei club di appartenenza molti di questi giocatori non giocano in maniera lenta, in maniera approssimativa? Perché accade questo in nazionale, al di là di tutto?
0: Ma guarda, se tu vai a vedere Barella, per esempio, in crisi anche l'Inter, non sta giocando, ripeto, l'Inter si tiene,
1: sì, non,
0: tutto,
1: è, non è il solito Barella, sì, sono d'accordo.
0: Barella non è il solito Barella. Gli altri sono dei simpatici giovanotti, per esempio la punta dell'altra sera, le due attaccanti dell'altra sera, Ken e più Esposito, sono due riserve nelle proprie squadre, e attenzione, Ken è riserva nel Como, ok? Quindi ragazzi, giocano perché magari giocano 15 minuti, 20 minuti e danno qualcosa in più. Più Esposito ha giocato un po' di più, però poi alla fine non sono dei fulmini di guerra. Lo stesso Più Esposito, appena entrato Turam, è diventato seconda scelta, terza scelta, anche se ti ho detto, secondo me non ha capito bene come si stava sviluppando la partita Chivu stavolta, io lo devo rimproverare. Se fossi tifoso interista sarei molto arrabbiato, perché secondo me se avesse spinto un pochettino di più con la coppia negli ultimi minuti, Bonny e Più Esposito, la poteva addirittura vincere. Invece, tra un atteggiamento un po' remissivo dell'Inter e un arbitro che, sto parlando a favore dell'Inter, quindi segnatevelo, è un arbitro che addirittura ha chiamato solo tre minuti di recupero, non ha dato la possibilità all'Inter, che in quel momento era in crescita secondo me, di fare i tre punti. E per questo motivo ti dico sempre che l'Inter rimane comunque la squadra favorita. La Roma non mi ha più tanto impressionato, ha tenuto un tempo, ma poi alla fine i valori sono andati più verso la squadra milanese. Quindi penso un po' che ci sto dicendo, perché io poi alla fine cerco di essere obiettivo, di ragionare con la mia testa e di non farmi prendere troppo dal tifo, anche se avrei ben donde di farlo, insomma, da tifoso divertito. Quindi, poi tra l'altro devo ringraziare Nello Sudaggia, che mi sta facendo seguire un pochettino il campionato, perché io devo fare il punto sportivo la domenica, perché altrimenti non sarei stato così preparato su Roma-Inter, sarei stato uno di quelli che non l'ha seguita, che non avrebbe seguita la partita, quindi te lo dico francamente. È stata una partita discreta, discreta dal punto di vista spettacolare, non molto di più. Lasciando stare i quattro gol, perché secondo me non è il gol che ti determina la qualità tecnica di un match, assolutamente, lo spessore tecnico di un match, assolutamente. Però la partita si poteva guardare, molti italiani non l'hanno fatto, perché comunque alla fine stiamo parlando di uno spettacolo tutto sommato modesto, però questo è, però andiamo a vedere, se io non so dove ci... Io avevo già predetto che gli abbonamenti a DAZN sarebbero stati pochissimi quest'anno, ero stato facile profeta, e quindi vedremo dove si andrà a parare. Perché adesso la domanda che mi ponevano ieri, commentando con alcuni appassionati di calcio, ma non credevo di poter arrivare così a fondo, no? Penso io, no, guarda caro amico, noi stiamo già scavando, perché quando si tocca il fondo non si è arrivati a fondo, si può anche scavare. In questo momento il calcio italiano è più che a fondo.
1: Certo.
0: Stiamo scavando e vedremo dove a un certo punto se ci fermeremo. Perché ora io ti dico una cosa, vado un po' contro, perché mi piace andare più contro corrente quando penso che le cose siano così. Allora, io non sono meravigliato del 2-0 del Belgio all'Italia, perché penso che il Belgio sia più forte dell'Italia, ok? Io ti dico pure che l'Italia, ora cito addirittura, veramente devo essere ancora ammalato, questi giorni ho avuto la febbre, il titolo della Gazzetta dello Sport, che è un giornale molto tifoso, diciamo così, sfido chiunque a dire il contrario, chi ha detto non è questa l'Italia, citando anche le parole di Mancini, perché credo che comunque non sia quella, credo che comunque si possa ricostruire un qualcosa, ma non molto, quello è il timore. Quindi mi auguro che si sia rabbatti in qualche modo, perché la prima conseguenza di una serie di sconfitte possibili che esserci potrebbero essere, qualcuno mostrava sui social il calendario dell'Italia dicendo queste saranno le prossime.
1: Mi pare che si gioca con la Turchia adesso?
0: No, la Turchia è più forte di noi, non molto, ma è più forte. Quindi vediamo se riusciamo a tenere, perché la prima conseguenza è la retrocessione nella Serie B della.
1: Sì,
0: della
1: attenzione, certo, ma.
0: Che è una cosa relativa.
1: Giovanni, però spieghiamo, perché molti mi hanno chiesto: ma questa Nation League cosa rappresenta? Se dovessimo vincerla, chiaramente avremmo anche più chance, correggimi se sbaglio, magari in vista delle incipienti qualificazioni all'europeo? Funziona così?
0: No, non mi sembra che chi vinca la Nations abbia particolari favoritismi, se non forse qualche cosa nei tabelloni quando ci sono le.
1: Forse migliora il ranking, magari?
0: Sì, ecco, in quel senso, capisci? Ovviamente ti migliora il ranking e quindi tenere una condizione migliore nei sorteggi eventualmente, sì. Ma non molto alto. Quindi essere penalizzati nella Nations è relativo. Cioè il risultato della Nations, se finiamo in Serie B, è ovviamente per una squadra 4 volte campione del mondo un'onta gravissima a livello di immagine. Ma a livello concreto è poca roba. Il problema è che queste occasioni dovrebbero essere le occasioni valide per provare a rilanciare il calcio italiano, ma come tutti dicono, anche gli appassionati meno esperti, diciamo così, di calcio hanno capito, il problema parte dal basso.
1: Certo.
0: Da dove si va a reclutare i calciatori? Dal fatto, come hai detto tu, che nelle scuole italiane si sa il famoso pomo, quello che gioca meglio, a tutti i giocatori stranieri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ti potrei citare che è una delle poche squadre che ha un settore giovanile come la Juventus, è stata massacrata, ma anche detto, a nord del vero, come esce della medaglia, che la Juventus spesso lancia degli stranieri, però ha lanciato anche molti italiani che poi sono stati messi da parte, sono stati emarginati e così via. Questa è un po' anche colpa delle società. Quindi il discorso è molto complesso, naturalmente, e non l'avrebbe risolto Baldini. Credo, mi sbaglierò, che non lo risolverà appunto Mancini. Non lo possa risolvere Mancini, anche perché molti si chiedevano sul perché, per esempio, non giochi mai Ruggeri, che è titolare all'estero, per esempio in Italia non si capisce perché, soprattutto mancando i due difensori con piede sinistro, perché non abbia giocato Ruggeri, che è un terzino sinistro appunto giusto, e quindi spostando sul suo ruolo Calafiori, che è quello di centrare, però con appunto col piede sinistro. Quindi anche alcune scelte tecniche di Mancini sono state contestate blandamente, nel senso che comunque ancora Mancini, essendo parte dell'establishment politico della FIGC, mi fermo alla FIGC, ma forse facendo parte dell'establishment politico in generale, scusatemi, qua mi dovrebbe dire, non gode ancora di buona stampa, nonostante, voglio dire, il suo passato con luce ed ombre della nazione italiana. Luci quando ha vinto l'europeo, ricordiamolo, con capitano Chiellini della Juventus, ma devo sempre ripetermi, il blocco cosiddetto mini blocco Juve insieme a Bonucci, no? E poi però si è reso protagonista di quell'abbandono clamoroso della nazionale per andare a prendersi i petrodollari in Arabia, insomma. Quindi luce ed ombre, in questo momento gode, nonostante la clamorosa debacle dell'altra sera, di buona stampa. Quindi questa è la situazione. Io francamente non aggiungo altro su questa
1: neanche io.
0: Non ci dovremmo ripetere,
1: esatto.
0: Noi la questione della nazionale non l'abbiamo scoperta venerdì sera con
1: no,
0: la
1: no, assolutamente, figlia di anni
0: no,
1: e anni.
0: Ne abbiamo parlato da tempo,
1: certo. No, ma la cosa che mi chiedo in conclusione è come mai Mancini, insomma, non fa giocare gente come Romano, come Dumbia, come Ignacio.
0: Romano ha giocato. Non titolare, mi pare, ma ha giocato. E non ha fatto neanche una gran prestazione, devo dire la verità.
1: Ah, ok, vabbè. Insomma.
0: Ha giocato, però non ha giocato per esempio Ruggeri. E comunque, vabbè, io ripeto, non voglio entrare nella questione della partita, che il Belgio sia superiore alla nazionale italiana non avevamo dubbi, non ha dubbi nessuno in questo momento. La Turchia secondo me è leggermente superiore, ma forse ce la possiamo un po' lottare, forse, sottolineo,
1: ce la possiamo
0: forse,
1: giocare, dai,
0: forse, forse, però nello, perché se il clima nello spogliatoio è quello della total confusion che mi sembra esserci in questo momento,
1: esatto,
0: capisci, possiamo veramente fare il pilota di sconfitto,
1: ecco, vabbè,
0: però dico, al di là della Nations, il problema è che non si vede la luce in fondo al tunnel, le migliori prestazioni della nazionale degli ultimi tempi, anche se con, ecco, avversari sicuramente modesti, le ha fatte la nazionale under 21 con Baldini, che ha fatto giocare, però li ha tramutati per un paio di partite nella nazionale maggiore. Lì si doveva continuare,
1: esatto,
0: non saremmo forse arrivati ai mondiali lo stesso, però perlomeno c'era una persona competente che conosce i giovani, che gli avrebbe fatto fare esperienza.
1: No, eravamo comunque, Giovanni, eravamo,
0: avrebbero perso lo stesso contro il Belgio,
1: esatto,
0: però
1: magari eravamo,
0: almeno certo, cerchiamo, certo, di gettare qualcuno,
1: eravamo già fuori dai mondiali, ma a quel punto la scommessa poteva,
0: ma io
1: essere,
0: chiedo,
1: portata,
0: io te lo voglio chiedere, adesso ti faccio una domanda che non so se la tua ricordi, tu davvero pensi che in Italia non ci sia più gente competente e capace di riavviare i settori giovanili?
1: Ma certo che ci sono.
0: Costruire la federazione con tutti i reparti al posto giusto e le persone competenti al posto giusto. Tu pensi che non ci sia? E io te lo chiedo. Allora, se noi siamo totalmente incapaci, benissimo. Magari non sono tantissime le persone competenti a livello di federazione. Partire da Baldini, magari ascoltare alcuni dei suoi suggerimenti, perché qualche uomo nei posti chiave lui lo poteva mettere, visto che comunque come sta trattando i giovani lui, e cominciare a provare a ripartire dalle competenze e non dall'ipocrisia, perché invece il mondo del calcio è ipocrisia.
1: Quindi oggi
0: federazione,
1: ecco,
0: italiana gioco ipocrisia, questo dobbiamo chiamare
1: oggi tutto,
0: la I non è...
1: Esatto, oggi tutto ruota attorno. Ecco, oggi ruota tutto attorno al sostantivo ipocrisia. Ecco, quindi in conclusione di questo punto sportivo del weekend, caro Giovanni, noi torniamo ovviamente domenica prossima alle ore 18:30 come sempre. E...
0: grazie, speriamo di avere una connessione migliore, ma sicuramente sì. Dai,
1: però,
0: c'è stato qualche problema qua di connessione ogni tanto.
1: Ce l'abbiamo fatta lo stesso a portare.
0: Sì,
1: la
0: noi
1: barca.
0: Abbiamo mille risorse.
1: Grazie a Giovanni Pirrotta, e noi ci avviamo piano piano alle ore 20 e alla conclusione di questo appuntamento di oggi.
2: Musica, novità, politica, società, curiosità. Dalle 14 non ci resta.

19, 21 minuti, una manciata di secondi, ultima fase del nostro appuntamento di oggi con Non ci resta che attendere, grande canzone dal 1984, Butch Sam and Station Band, Say That You Will, qualcosa che fondeva all'epoca diversi stili musicali con un bel mix di pop, funky e country western, un po' come dicono quelli bravi, con una band nota per quello che era il suo sound.

l'economia. Allora, argomento di quelli tosti. Da domani, beh, sicuramente qualcosa che già saprete, da domani Eni applicherà ai carburanti commercializzati da Eni Live un limite di 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il gasolio, una misura prevista per 30 giorni. Per dare una misura del possibile risparmio, lo scorso 25 settembre la media nazionale self-service rilevata dal Mimit era di 2,154 € per la benzina, 2,338 € per il gasolio. I prezzi alla singola stazione però possono essere diversi dalla media. Come ha calcolato la CGA, in soli 7 mesi dall'inizio del conflitto tra America ed Iran, l'impatto sui prezzi dei carburanti è stato devastante. La benzina è salita del 29%, mentre il diesel del 36%. E allora,

non un prezzo fisso che ogni distributore dovrà applicare, solo Eni. Un automobilista potrebbe trovare la benzina anche a meno. Rispetto alla media nazionale self-service del 25 settembre, il tetto è più basso di 16,4 centesimi al litro. Su 40 litri la differenza sarebbe di 6,56. Per quanto riguarda il prezzo del gasolio, il massimo annunciato è di 2,19 euro al litro. Lo scorso 25 settembre il gasolio self-service costava in media 2,338 euro al litro sulla rete stradale nazionale. La distanza tra i due valori è di 14,8 centesimi al litro. Su 50 litri equivale a 7,40 euro. Non è uno sconto identico per tutti, quindi, perché il prezzo di partenza cambia da un distributore all'altro. La misura comincerà domani. Nel fine settimana precedente il nuovo limite non sarà ancora applicato. Da domani sarà utile confrontare i prezzi esposti. Un tetto garantisce che il prezzo non superi una certa soglia nei punti vendita interessati, ma un altro impianto potrebbe offrire un prezzo inferiore. Eni ha previsto, dicevamo, 30 giorni di applicazione iniziale, quindi Eni potrebbe anche prolungare la misura fino alla fine dell'anno, ma deciderà in base all'evoluzione dei prezzi.

si sa se vale anche per il servito, perché l'annuncio diffuso finora non lo chiarisce, self-service e servito possono avere prezzi differenti. E quindi qualcuno poi si è chiesto

50. Applicando gli stessi quantitativi le medie nazionali self-service del 25 settembre, i conti sarebbero di 107,70 per quanto riguarda un pieno di benzina da 50 litri e 116,90 euro per quanto riguarda un pieno di 50 litri di gasolio. Un confronto che serve a quantificare la differenza. La cosa bella è che poi ieri Antonio Tajani ha rivendicato questa cosa come una vittoria di Forza Italia, la decisione di Eni di introdurre questo tetto al prezzo dei prodotti petroliferi. E secondo il vice premier, Forza Italia avrebbe puntato sul coinvolgimento diretto degli operatori invece che su nuove tasse alle imprese. Tajani quindi ha aggiunto che l'ipotesi di tassare le aziende avrebbe trovato sostenitori non solo a sinistra ma anche all'interno del centrodestra. E quindi, amici miei, a parte la crisi di Hormuz, se lo può fare Eni, lo possono fare anche gli altri. Pensate quanta speculazione c'è dietro queste compagnie. Quindi, alla fine, 2,19 euro il gasolio al litro è sempre tanto, ma non lo capiscono.

secondo me non me lo leva nessuno dalla testa che questa è una mossa per evitare ogni ipotesi di tassare gli extra profitti dai giganti del petrolio, e sarebbe una cosa giustissima, no? Quindi voi immaginate Eni che, nonostante questi pseudocali, continua ugualmente a fare extra profitti miliardari con i carburanti, con gli aumenti di bollette di luce e gas. Il governo chiaramente incassa dagli aumenti. Quindi, amici miei, la destra di governo ha normalizzato il prezzo del carburante sui 2 euro. Proprio loro, quelli che dovevano eliminare le accise. Ve la ricordate la Meloni? Il pizzo di Stato. Ah, oh, c'è sta il pizzo di Stato.

Santana, Joaquin Lucas, Natalie Arts, Melody Castellari per questa canzone, novità delle novità, quasi le ore 19:30. Amici, secondo le nuove stime della Ragioneria Generale dello Stato, legate all'aumento della speranza di vita, nel 2029, signore e signori, l'età per la pensione di vecchiaia potrebbe salire a 67 anni e 6 mesi, per poi arrivare a 67 anni e 8 mesi nel 2031. E anche lì, chi era quello che diceva smonteremo la Fornero pezzo per pezzo? Quindi si allontana anche la pensione anticipata. Nel 2029 sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi, nel 2031 43 anni e 6 mesi, con un anno in meno per le donne. Ovviamente sono stime basate sulle regole attuali, eventuali interventi politici potrebbero modificare gli adeguamenti. Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. E quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato, le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario per andare

andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Per l'anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. La crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL raggiungerà il picco nel 2041 al 17,1%, livello su cui si manterrà per il successivo triennio. Dal 2045 in poi, addirittura, il rapporto scenderà invece progressivamente, portandosi al 16,2% nel 2050 e al 14% nel 2070. La dinamica crescente fino al 2041, così come spiega ancora la Ragioneria Generale dello Stato, è legata principalmente all'aumento del numero di pensioni rispetto a quello degli occupati, introdotto dalla transizione demografica collegata all'ingresso in quiescenza delle generazioni del baby boom, solo parzialmente compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e dall'effetto del contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. E quindi qui, amici miei, capiamo sempre di più, ahi noi, che la pensione non deve essere un traguardo che si sposta sempre più avanti, lasciando solo gli anni della vecchiaia avanzata. Andare in pensione al momento giusto, amici, è un diritto fondamentale per dare modo a un qualsiasi tizio di potersi godere il meritato riposo e la propria vita, mentre si hanno ancora le forze e la salute per farlo. E vi dico anche, con queste prospettive che adesso abbiamo promanato, come si fa a fare un figlio? Chi li tiene questi figli se i nonni poi stanno ancora al lavoro? Se gli asili nido

35 anni. Porcaccia la miseria, va. Sentite un po' cosa abbiamo ripescato. 30 anni fa questa perla di Mark Morrison.

of the Mac, che ottenne un ampio consenso dalla critica come esempio quasi magistrale di R&B, celebrato come uno degli inni di riscatto per eccellenza nella storia del pop, perché all'epoca l'R&B britannico tendeva spesso a imitare gli stili americani e

Digital Radio, Radio Messina, RTA Planet, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91. Amici, il PIL dell'Italia nel 2026 crescerà dello 0,9% contro lo 0,5% nel 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate qualche giorno fa a Parigi. Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente Outlook di giugno. Prima dell'estate l'organizzazione prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026. Per il 2027 la stima è rimasta invariata allo 0,6%. Nel 2025 l'economia italiana ha registrato una crescita del PIL in volume dello 0,6%, il che implica che il rapporto deficit-PIL si attesti al 3,1%.

che per un decimale non riescono a portare l'Italia al di sotto della soglia chiave prevista dal patto di stabilità. Ha parlato anche il caro ministro Giorgetti. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat. Secondo i numeri resi noti dall'Istituto di Statistica per il biennio 2024-2025, lo scorso anno il PIL ai prezzi di mercato è risultato pari a 2.265.003 di euro correnti, con una revisione al rialzo di 6.954 milioni rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2024 il livello del PIL è stato rivisto al rialzo di 8.564 milioni di euro. Pertanto la crescita del PIL in volume lo scorso anno è stata pari allo 0,6% e 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso, mentre nel 2024 il PIL in volume è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Allo sviluppo ha contribuito nel 2025 la domanda nazionale al netto delle scorte, per più 1,6 punti percentuali, mentre la domanda estera netta ha presentato un apporto negativo, così come la variazione delle scorte. Nel 2025 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del quasi 4%, i consumi finali nazionali dell'1%, le esportazioni di beni e servizi dell'1,7% e le importazioni del 4,2%. Il valore aggiunto ha registrato una crescita in tutti i settori e contestualmente si è osservata una espansione anche dell'input di lavoro e dei redditi da lavoro dipendente. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari a meno 3,1% nel 2025, mentre nel 2024 era pari a un meno 3,4%, quindi invariato rispetto alle stime dello scorso mese di aprile. Il saldo primario, quindi indebitamento netto meno la spesa per interessi, è risultato pari a un più 0,8% del PIL. Comunque, da quel poco che mi ricordo di economia politica, avendola studiata più di 20 anni fa all'università, io ricordo bene che la crescita del PIL non indica la salute di un paese, non è sinonimo di benessere.

finanze. Ignora la qualità della vita. E quindi la Meloni in illo tempore parlava della crescita del PIL dell'1%. E oggi invece l'OCSE fissa il PIL allo 0,9%, quindi siamo ultimi in Europa. Ci ha superato anche la Germania, che era messa peggio di noi. Quindi un grandissimo successo nonostante i 200 miliardi del PNRR. E secondo me il prossimo anno sarà ancora peggio. Se non sei uscito fuori dalla procedura del 3%, è solamente grazie all'incapacità di questo governo. Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Come mai non camminano di pari passo crescita e occupazione? Però adesso, per distrarci, ci tengono a cuccia con il problema degli stranieri nelle scuole, il burka. Ma via, dai, ma possibile che non ci rendiamo conto se questa tizia non ha trovato 3 miliardi per abbassare le accise sui carburanti ed è andata a chiedere un altro finanziamento all'Europa per finanziare il riarmo in Ucraina? Perché l'Europa, amici, adesso c'ha il cruccio. L'Europa si deve difendere da Putin, perché il cattivo è Putin, no? Putin che in 14 anni, perché la guerra nel Donbass è cominciata 14 anni fa, non è riuscito a conquistare il Donbass. Ma di che cosa stiamo parlando? E quindi dobbiamo però difenderci da Putin. Cioè, questo governo ha battuto ogni record per non avere fatto praticamente un cazzo, per non avere portato a termine una riforma a favore del cittadino. E per quanto riguarda il discorso di Putin, cercate su internet le dichiarazioni del compianto Giulietto Chiesa. Studiate.

I nucleari con Goya e, se non ricordo male, questa settimana risulta il singolo più trasmesso dalle radio italiane, in riferimento chiaramente ai passaggi degli ultimi 7 giorni, 19 e 47 i minuti. Allora attenzione, perché ma ce l'aspettavamo, no? Sì, perché questo governo ha eliminato il bollo auto per le auto fino a 80 kW. Certo, io sto pensando a quelli che di kilowatt ne hanno 81, 82, 83, che sono tanti, tantissimi. Ma attenzione, perché lo sapete, da una settimana ormai è scattato l'aumento del prezzo del ticket. Quindi gli aumenti, secondo il Ministero della Salute, non dovrebbero pesare troppo sul bilancio familiare. In media 1,50 € in più per i cittadini non esenti. Il tetto massimo del ticket sanitario ordinario rimane a 36,15 €. Capito adesso da dove prenderanno i soldi per il mancato pagamento di alcune auto per quanto

nel Senato alla legge delega sul nucleare. L'Aula ha approvato il provvedimento con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Io più volte da questa parte vi ho raccontato che siamo circondati da stati confinanti che producono energia nucleare e noi per anni l'abbiamo presa da loro, attualmente la prendiamo da loro pagandola a peso d'oro. Quindi alla fine dei conti, secondo me, è già tardi per partire con la costruzione degli impianti, perché con i tempi italiani ci vorranno minimo 15 anni, se non di più, per avere queste centrali in funzione. Tu dovevi partire già nei primi anni 2000, oggi forse non ci trovavamo indietro rispetto agli altri stati europei, perché comunque devi trovare un sito che non sia a rischio sismico o rischio idrogeologico. Devi trovare i siti di stoccaggio per le scorie, devi formare il personale e devi evitare infiltrazioni di un certo tipo nella gestione degli appalti, devi aspettare i finanziamenti.

a 45. Vai, continuiamo con la musica. Ripeschiamo dal 1997, Madre Blu, che non sono quelli del tonno, apro io, apri tu, c'entra una mazza. La canzone si intitola Gli Angeli, qui su di noi, una buona serata.

Neri Blu, una formazione di matrice quasi quasi trip hop internazionale, si ispiravano a band come i Massive Attack, un esempio di pop fresco molto ricercato nei suoni, molto elegante. L'anno di grazia 1997. Amici, quanto dichiarano al fisco sul serio le diverse professioni? Allora, mettendo a confronto i redditi delle varie categorie, emergono risultati sorprendenti. Come evidenzia un giornale, esaminando i dati di itinerari previdenziali, in diversi casi chi possiede o gestisce un'attività dichiara meno di alcune categorie di lavoratori dipendenti. Succede per esempio con i gioiellieri, il cui reddito dichiarato risulta inferiore a quello degli insegnanti. Lo stesso vale per i ristoratori rispetto agli sportellisti delle poste e per i gestori dei bar contro gli autisti del trasporto pubblico. Alcuni divari sono stupefacenti, no? Chi gestisce un albergo dichiara mediamente 34.000 euro l'anno, una cifra che lo posiziona sotto un dipendente comunale della prima fascia. Dai dati analizzati emerge anche che il reddito dichiarato da un commerciante è inferiore a quello di un insegnante. Differenze significative si trovano persino tra le libere professioni. I dentisti si piazzano sotto i commercialisti. A separare i due mestieri ci sono quasi 20.000 euro. La forbice però è decisamente più marcata. In cima alla piramide si trovano i calciatori, con un reddito medio di circa 250.000 euro all'anno. Alla base invece ci sono sorprendentemente i gestori delle discoteche, con una cifra che si colloca poco sopra gli 11.000 euro, meno di quanto viene dichiarato dai lavoratori del settore agricolo. Un secondo livello di analisi riguarda gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il sistema assegna un valore compreso tra 1 e 10. Da 1 a 5 ci sono dati anomali. Sopra l'8 c'è coerenza e trasparenza gestionale. Il raggiungimento di quota 8 permette di accedere a specifici vantaggi. Più della metà dei contribuenti interessati da questi ragionamenti non raggiunge quella soglia. Questo non significa che tutti abbiano evaso o omesso di dichiarare ricavi. Esaminando le attività con ricavi entro i 30.000 euro, i psicologi presentano una delle maggiori incidenze di contribuenti sotto quota 8. Sopra i 30.000 invece ci sono ristoranti, lavanderie e negozi che vendono giochi e abbigliamento sportivo. Gli stabilimenti balneari sono presenti in entrambe le fasce. Il problema dell'affidabilità emerge tanto sotto quanto sopra la soglia dei 30.000 euro. E secondo l'analisi di itinerari previdenziali, nel 2024 sono stati prodotti 1.076 miliardi di euro di redditi rispetto ai 1.028 miliardi del 2023. Le dichiarazioni presentate sono state quasi 42,84 milioni, ma i contribuenti che hanno versato almeno un euro di IRPEF

5.000 euro lordi annui. Da questo gruppo arriva da solo circa il 65% dell'IRPEF complessivamente versata. Circa il 70% dei dichiaranti, al contrario, resta entro i 29.000 euro lordi annui e contribuisce per il 21,33% al gettito IRPEF. Ancora più ristretto, infine, è il gruppo al vertice. 58.700 persone dichiarano almeno 300.000 euro lordi l'anno, appena lo 0,1% della popolazione, e sostengono il 6,49% dell'intera IRPEF. Attenzione, perché circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versa un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante foto scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, e quindi corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF. In Italia ci sono 42,8 milioni di contribuenti e su 58,9 milioni di abitanti. Tuttavia, stando a quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato l'altra mattina al CNEL nel corso di un convegno promosso in collaborazione con la Confederazione Italiana Alti Dirigenti e Professionalità, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni. Questo significa che circa 24,8 milioni di italiani non versano un euro. E quindi i tanto agognati posti fissi, che sono sempre nominati, in realtà poi sono quelli che pagano sicuramente le tasse, insieme ad altre professioni, ci mancherebbe. Per tutti. È chiaro che se l'incidenza fiscale fosse minore, come nella maggior parte dei paesi civili e democratici, forse le tasse verrebbero pagate molto di più. Ma è chiaro che siamo di fronte a una tassazione che sfiora il 70%. Amici, così stanno le cose. Evasione fiscale, e chissà perché nessuno lo mette come primo punto nel programma elettorale, eh? E i lavoratori in nero? Milioni di lavoratori in nero, ne vogliamo parlare? Magari non li cercano perché portano voti? E io pago, eccolo qua. Amici, abbiamo finito con le lamentele, abbiamo finito anche con l'appuntamento di oggi, domenica 27 settembre 2026. Già pronta la nostra ultima traccia da parte mia, Nello Surace, è veramente tutto. Il sottoscritto ha messo anche per oggi musica, voce e notizie. Grazie alle radio collegate con noi anche oggi in Piemonte, Radio Villa Sound in Veneto, RVD 87.7 in Calabria, Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, le nostre digital radio, RTA Planet, Radio Messina, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Radio Antenna Ionica, sede centrale Skylab 91. Vi auguro una buona settimana. Da parte mia è tutto. Nello Surace, appuntamento a domenica prossima. Bye bye, fate i bravi, vi aspetto la prima domenica di ottobre. Bye!

0: Zodiaco. Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine è pura energia.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata,
1: Time Machine,
0: a spasso nel tempo in 5 decenni.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Albuquerque.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Time Machine. The Energy.
3: Con Nello Surace.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello

0: sono le 21 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine,
2: The Energy,
1: con Nello Surace.
3: A nation is only the people who make up its population. The nation is the melting pot of the world.

0: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Suro.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: I'll Play Dance Chart. I 15

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 23 e 8 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della

0: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: È l'una e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia.